Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.
1: Sono le 3:01.
2: Bentrovati in vista del Consiglio europeo del 18 giugno. Ieri la Premier ha riferito a Camera e Senato. Il commento al discorso della Premier di Riccardo Maggi, più Europa.
3: Meloni accusa l'Europa di essere burocratica, ma in realtà dà delle risposte burocratiche. Ci sembra che la sua postura sia quella di un immobilismo, ma questo invece è il momento e dovrebbe essere il momento del coraggio politico.
2: La conferenza delle regioni avrebbe chiesto al governo il rinvio dell'esame del piano casa ieri all'ordine del giorno della conferenza unificata. L'esigenza delle regioni, proseguono le fonti, è quella di continuare l'interlocuzione nei tavoli tecnici aperti coi ministeri competenti per approfondire e trovare soluzioni sui punti controversi. La BCE alza i tassi di interesse al 2,25%, è la prima volta che succede da 3 anni. L'ultima volta fu il 20 settembre 2023. Inchiesta sul cabinovia Apollonio Socrepes di Cortina d'Ampezzo, è coinvolta anche una dirigente del Ministero dei Trasporti. Si tratta di Elisabetta Pellegrini, braccio destro del ministro Matteo Salvini. Il vicepremier ha commentato dicendo: sono sicuro della legittimità di tutti gli atti. E qui ci fermiamo, grazie per essere stati al nostro ascolto, rimanete con noi, prossimo aggiornamento alle 4.
4: Il loco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
5: Con Radio Sorriso una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
6: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
7: Delex.it.
6: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
7: Prenota subito una prova.
6: Delex, il tuo partner al lavoro.
8: Sorriso.
9: Care amiche
10: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
9: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
10: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
11: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
12: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.

0: Radio Sorriso. Tutto in una notte. Tutto il meglio.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su Fiusti.it.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.

Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 4:02.
2: Bentrovati all'appuntamento con le notizie della notte. Ieri la Premier Meloni, in vista del Consiglio europeo, ha riferito alle due Camere per l'Italia, ha detto spese sulla difesa al 2,8% del PIL, poi ha detto l'Italia è disponibile a conflitto finito alla collaborazione internazionale. Sentiamo.
3: Quanto accade a Hormuz dunque non riguarda soltanto Hormuz. Per questo è necessaria una risposta ferma, coordinata, responsabile della comunità internazionale nel suo insieme. Ed è la ragione per cui in questi mesi abbiamo lavorato in stretto coordinamento con i nostri principali partner europei e atlantici per valutare le opzioni necessarie a garantire la sicurezza della navigazione e la tutela delle rotte commerciali nell'area di Hormuz.
2: È stata ritirata la riforma della medicina territoriale che prevedeva tramite decreto legge l'inserimento dei medici di famiglia nelle case di comunità e il passaggio alla dipendenza per una parte di loro. La decisione sarebbe stata comunicata dal capo di gabinetto del Ministero della Salute agli assessori regionali alla sanità. Circa 560 milioni di euro di crediti fiscali connessi ad agevolazioni edilizie per lavori da superbonus 110 mai realizzati sono stati sequestrati in tutta Italia da finanzieri del comando provinciale di Siracusa. Sono 12 gli indagati per associazione per delinquere, truffa aggravata allo Stato, riciclaggio, autoriciclaggio e false fatturazioni. È tutto, buonanotte e a risentirci alle 5.
4: Il gel della BM Steel lo trovi anche alla farmacia Cogatto a Marano Vicentino, erboristeria Vita Sana a Marostica, alla farmacia Zambotto a Montegaldella e l'erboristeria Sole Luna a Sandrigo, ma chiamandolo 035 83 17 91, due flaconi a 38 euro direttamente a casa vostra. 035 83 17 91.
5: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
0: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
6: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su Fiusti.it.
7: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.

0: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/paga a rate.
1: La notte scende. Radio Sorriso ti accende.

0: Serve una pausa? Rinfrescati con FiusTea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FiusTea.it.
1: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.

0: cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.
1: Sono le 5 e un minuto.
2: Bentrovati. In vista del Consiglio europeo del 18 giugno, ieri la Premier ha riferito a Camera e Senato. Il commento al discorso della Premier di Riccardo Maggi, più Europa.
3: Meloni accusa l'Europa di essere burocratica, ma in realtà dà delle risposte burocratiche. Ci sembra che la sua postura sia quella di un immobilismo, ma questo invece è il momento e dovrebbe essere il momento del coraggio politico.
2: La conferenza delle regioni avrebbe chiesto al governo il rinvio dell'esame del piano casa ieri all'ordine del giorno della conferenza unificata. L'esigenza delle regioni, proseguono le fonti, è quella di continuare l'interlocuzione nei tavoli tecnici aperti coi ministeri competenti per approfondire e trovare soluzioni sui punti controversi. La BCE alza i tassi di interesse al 2,25%, è la prima volta che succede da 3 anni. L'ultima volta fu il 20 settembre 2023. Inchiesta sul cabino via Apollonio Socrepes di Cortina d'Ampezzo. È coinvolta anche una dirigente del Ministero dei Trasporti. Si tratta di Elisabetta Pellegrini, braccio destro del ministro Matteo Salvini. Il vicepremier ha commentato dicendo: sono sicuro della legittimità di tutti gli atti. Ci fermiamo qui, a risentirci tra un'ora.
4: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, composto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
5: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
6: Sorriso.
7: Cari amiche
8: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
7: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
8: Dite a tutti che Sorriso vi piace.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

orchestra di Emilio Zilioli, momento del valzer lento qui a Radio Sorriso, ore 6:43. Andiamo avanti con il segno della bilancia, la gran fretta di veder concludere una faccenda delicata di natura economica con vostro pieno vantaggio rischierà di vanificare in un colpo solo gli sforzi già fatti. Sul piano dei sentimenti migliorerà l'intesa con il partner. Scorpione, i pianeti propongono curiose atmosfere familiari e complicità tra le pareti domestiche, ma anche tensioni con il partner e manovre segrete per nascondere qualche cosa a qualcuno. Forse non tutto ciò che vedrete vi piacerà, ma questo farà parte del gioco. Sagittario, nella vita quotidiana sarete euforici e in gran forma, sprizzerete energie e buon umore a tutti i pori. Lavoro e amore vi regaleranno belle soddisfazioni. Gli astri però vi consigliano di fare attenzione a non lasciarvi sfuggire qualche confidenza di troppo. E adesso è forte? È forte! È forte il titolo della canzone che canta Giorgia Gonella.

essere libero, Diego Zamboni, alle 6:51 del mattino, ultimi tre segni e chiudiamo anche questo oroscopo di oggi. A proposito, è venerdì, giorno 12, mese di giugno. Capricorno, in una giornata dai ritmi serrati, il mondo osserverà con occhi un po' critico e con una certa attesa ciò che riuscirete a realizzare da soli. Se la posta in gioco è importante, prima di lanciarvi al galoppo verso il bersaglio, cercate di meditare. L'acquario, prima di imbarcarvi in un progetto che stimola la vostra ambizione, assicuratevi di poter contare su collaborazioni solide e affidabili. In amore, un velo di insoddisfazione avvolgerà il rapporto di coppia, non cedete alle tentazioni. Pesci, dovrete affrontare un modesto imprevisto, oggettivamente di poco conto, che riuscirete a risolvere anche grazie all'aiuto dei vostri cari. È importante chiarire le idee vostre e quelle altrui. Ciò vi permetterà di passare momenti indimenticabili con la persona che amate. E adesso, ragazzi, Portofino Band. Ma che bel mix, ma che bel mashup di canzoni famose. Iniziamo con Stella Stai e poi tantissime altre. Sentiamole assieme.

e chi fermerà la musica, grandissimo successo di Tozzi, grandissimo successo dei Pooh nella versione Portofino Band, Band Linda, Linda. Lei che chiedeva consiglio a voi che sapete sempre tutto, quando qualcuno della famiglia di Radio Sorriso, che sia un conduttore, che sia un regista, che sia un musicista, che sia un ascoltatore, chiede aiuto, tutti gli altri insomma si fanno attorno, no? Cercano di aiutare. Ieri avevamo la nostra Linda con un mal di schiena da tra i tanti consigli c'è stato quello in posizione. Io mi sono informata, mi sono informato, Linda, devi sapere, utilizzando naturalmente la rete, perché in rete ormai trovi tutto, poi c'è la deficienza naturale, insomma, che mi dice tutto. Oltre all'intelligenza, no? Artificiale, c'è cioè la deficienza naturale, vabbè, che è quella che utilizzo la maggior parte del tempo della giornata, insomma, che spiegava praticamente la mossa della mucca, no? Come sistemarsi in una posizione un po' strana e stiracchiare la schiena facendo anche il verso, però che lei non ha fatto, per questo non hai avuto effetto benefico, dovevi fare anche quale posizione mucca, pecora o gatto? Mi sono fatta aiutare da Volt Advance, sì, sei andata a prenderti la pillolina, ho capito io. Però quelle poi, sai, a lungo andare, se abusi della pillolina ti saccagnano il fegato, ma di brutto.

0: state ascoltando Ma che bella giornata! Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Total Living da 1.990 euro, camera completa da 2.800, cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnanco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
1: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso.
0: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
1: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
0: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
2: 40 anni di innovazione, 40 anni di sfide e di successi, 40 anni di soluzioni per la pulizia dei pavimenti, 40 anni di spazzatrice e lavasciuga pavimenti prodotte a Cittadella ed esportate in tutto il mondo, 40 anni di investimenti e crescita sul territorio, con il territorio, 40 anni di un'azienda che ha conquistato un ruolo di spicco nel panorama internazionale del cleaning, 1986-2026, Eureka, macchine per la pulizia dei pavimenti compie 40 anni. Scopri di più su eurecamacchinepulizia.it.

0: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca a mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 7:04.
2: Radio Sorriso Traffico.
3: Buongiorno, sull'autostrada 1 ci sono 4 chilometri di coda provocati da un incidente avvenuto tra il bivio A1 con planare Firenze Nord e il bivio A1 variante di Valico in direzione di Bologna. Il traffico è rallentato perché intenso anche tra Calenzano e Aglio, sempre verso Bologna, e tra Fiorenzuola e Badia. La A4, coda tra bivio raccordo Viale Certosa e Sesto San Giovanni per un incidente, questo è accaduto sulla corsia verso Venezia, il tempo di percorrenza è di mezz'ora. Code a tratti invece per traffico intenso fra Milano Est e Sesto San Giovanni e tra Dalmine e Trezzo verso Torino. In A8 per un veicolo in avaria si è formata una coda fra Gallarate Nord e bivio con la A36 Pedemontana in direzione di Milano. Sulla A24, 2 km di coda tra via Fiorentini e bivio A24, tangenziale est. Buon viaggio!
4: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
5: Quando il Summer Black Friday di Unieuro chiama, la spiaggia può attendere. Approfittane in negozio e online. Solo da Unieuro. Batte. Forte. Sempre.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero.
7: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
8: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
9: Devi aprire la pagina deghi.it.
10: Deghi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
7: Poi deghi solo cliccare.
10: E non deghi aspettare, sono in pronta consegna.
7: Deghi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
11: E deghi essere soddisfatto perché deghi è sempre pronta ad ascoltarti.
8: Deghi provare.
7: Deghi fidarti.
8: Perché se non deghi, non ci credi.
12: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
13: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
12: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
14: Hai fame?
15: Sì.
14: Molta?
15: No.
14: Hai voglia di uno sfizio?
15: Sì.
14: Fritto?
15: No.
14: Croccante?
15: Sì.
14: Dici sempre sì e no.
15: Sì.

Sono le 7:10 minuti, buongiorno, buongiorno. Ve l'ho detto che stamattina puntiamo le note assieme, si sta assieme per altre due ore scarse oramai, insomma, una bella puntata, altre tre domani, poi la puntata è il sabato, è sempre la più bella della settimana, dove facciamo tutte le nostre cose con calma, con la calma che ci contraddistingue. Di sabato sembriamo dei bradipi, ma oggi no. Abbiamo un sacco di cose di cui discutere, sapete che io sono aperto anche a tutti i vostri argomenti, se volete proporre qualcosa che sia easy, potabile per tutti, non parliamo di disgrazie, non parliamo di rapine, di incidenti, di capito, no? Robette simpatiche, allegre, in stile Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, e questo giovincello che vi parla. Allora vi invito a scrivere, o meglio a registrare, al 345 48 45 663. Buongiorno agli amici che in questo momento si stanno godendo un paesaggio stupendo che può essere il mare, chi sta vedendo invece le montagne, chi è a bordo lago nelle località aspetta, mi viene in mente come si chiama io andavo al lago di Levico quando andavo su a Borgo Valsugana, no, a Marter, poi raggiungevo Levico e Caldonazzo, ecco. Se siete in queste zone fatemelo sapere, una cartolina vocale voglio, però 345 48 45 663. Tra poco io vi parlerò di un gatto, di un quartiere di Perugia che si mobilita per un gatto nato, questo gatto è nato libero ma adottato da tutti, e poi vi parlerò di una disavventura di un povero cane lì in Inghilterra, nel Regno Unito, che si è preso il kayak, si è preso il canotto è andato al largo. Vabbè, dai, parleremo di animali in questa mattina, e adesso via con la musica che come sempre la fa da padrona. Adesso abbiamo un Pietro Galassi Dannata con Vivrò.

signori, su Radio Sorriso alle 7:20 del mattino, storie di gatti. E qui i gattari mi hanno già scritto: che è successo a Birillo? Allora vi parlo di Birillo, insomma, un quartiere del centro di Perugia si è mobilitato interamente per Birillo, questo gatto nato libero in una colonia felina ma da tempo adottato da tutti i residenti e del quale non si hanno più notizie da 15 giorni, insomma. Qualcuno ipotizza che possa essere stato adottato da chi non conosceva le sue abitudini, sai, vedendolo in giro, ha detto: ah, ce lo portiamo a casa. Comunque sia, da 15 giorni il gatto è sparito dalle strade di Porta Sole, nel centro storico della città, e da 5 anni Birillo attraversava praticamente i vicoli, le piazze, le attività del quartiere, ed era una presenza praticamente familiare per tutti i residenti, per i commercianti, per gli studenti e i turisti, tutti che si prendevano cura di Birillo, no? Nato da una colonia felina, come dicevo, della zona, ha sempre vissuto libero e nel corso degli anni è stato accudito da numerosissimi residenti e da diversi gestori delle attività del quartiere che gli garantivano praticamente la pappa 2-3 volte al giorno, le cure e l'attenzione, rispettando la sua natura e le sue abitudini. Birillo non si è mai allontanato dai luoghi, dai suoi luoghi preferiti, e la sua assenza ha destato praticamente non poca preoccupazione. Infatti, dopo la sua improvvisa scomparsa, la famiglia presso di cui ha scelto di accasarsi ultimamente ha avviato praticamente le ricerche e ha fisso anche i manifesti, no? Come si fa in tutta la zona per cercare di ritrovarlo, no? L'iniziativa sta raccogliendo molte adesioni. Come residenti, scrive il gruppo di Porta Sole in un appello, chiediamo che Birillo possa tornare negli spazi che ha sempre frequentato. Stiamo parlando di un gatto libero, nato e cresciuto a Porta Sole, conosciuto da un intero quartiere e abituato da sempre a vivere all'aperto, scegliendo in maniera autonoma le persone a cui avvicinarsi e i luoghi in cui sostare. Birillo non appartiene ad una singola persona, è un gatto senza padrone, ma con tante persone che da anni se ne prendono cura e che ne rispettano la libertà. Per questo chiediamo che possa tornare a vivere nel quartiere che lo ha visto nascere e crescere. C'è una grande mobilitazione per questo Birillo, cane fortunato. Penso a mia suocera, lei invece non aveva Birillo, aveva Brillo, il cane ubriacone che adorava il tocai.

Basta parlare di gatti e qua tac. È arrivata una colonia felina nel nostro computer. Grazie. Se fanno qualcosa, vabbè, adesso ve li chiedo. Se avete un gatto in casa, insomma, mandatemi pure la foto, la vedo molto volentieri, però. Dovete anche raccontarmi se fanno qualcosa di particolare, se sono dei gatti un po' pazzerelli, non quelli tranquilli che dove li metti stanno giornate intere che non si muovono. Il gatto solitamente è un po' artista, diciamo. Va bene. Virginia che mi scrive: Giovanni, fai il serio, no? Non crede che il gatto di mia suocera era un gatto ubriacone? Sì. L'ha chiamato Brillo apposta perché adorava il Tokai. Adesso non è che vi sto raccontando una palla, eh. Era un bel gattone, nero e bianco, è vero. Tranquillo, ma tranquillo forse perché beveva troppo. Ogni qualvolta gli dava a mangiare, che gli apriva la scatoletta, gli metteva la scatoletta e da una parte gli metteva il piattino, la robina lì con il Tokai. Adorava il Tokai, oh, e se lo ciucciava tutto, primi 2-3 minuti andava via un po' piegato, un po' storto, però poi si ripigliava.

0: stai ascoltando? Ma che bella giornata!
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il gelato Cardora Algida affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Vedi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
2: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.

0: Carrefour Iper e Market aderenti e online. Carrefour.
1: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Sorriso.
3: Cari amiche
2: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
3: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
2: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
4: Siamo al decimo piano di una palazzina in ristrutturazione e qui con noi Minchio Mariano. È attrezzato per aspirare e gestire macerie, polveri e

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagotti.
1: E ringraziamo AB Record e il gruppo editoriale Bagutti per questo bel brano. Ci siamo ascoltati Lasciati raggiungere, la voce di Michela, orchestra Renzo Biondi, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Si parla di profumi che ci riportano dritti dritti al nostro passato, indietro nel tempo, quando li sentiamo. Allora andiamo a sentire subito un'amica che ci manda un bel messaggio in segreteria telefonica al 0423 736 681.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno,
2: io sono Liana da Pordenone.
1: Ciao Liana.
2: E voglio appunto parlare dell'argomento del giorno. Io mi ricordo che ero molto giovane, nel 1952. Sì. Mi avevano fatta reginetta della festa ad un ballo. Mi hanno regalato un profumo violetta di Parma, quel tempo era molto molto in voga. È una gardenia che me l'avevano puntata al petto. Io a quell'età mi vergognavo, perché invece che essere felice mi vergognavo a fare un ballo con l'organizzatore della festa. Comunque questo è il mio ricordo e la mia testimonianza. Buona giornata, siete fantastici, grazie.
1: Hai visto, vedi, questi sono tutti ricordi, grazie mille. Poi vado a salutare invece chi mi scrive questo bel messaggio, l'amica Cristina da Volpago, provincia di Treviso. Ciao Gio, gli odori che ricordo da bambina erano l'odore dell'erba appena tagliata e del grano turco che i miei nonni facevano sul silos. Grazie mille, buona giornata. Beh, effettivamente anche quelli sono profumi e ricordi, si potrebbe dire. Buongiorno anche all'amica Silvana da Pordenone. Buongiorno Radio Sorriso, il mio ricordo da bambina è il profumo del brodo della domenica che si preparava proprio a casa della nonna, buonissimo. Se puoi farmi ascoltare il brano Messicana di Gianni Diego, allora assolutamente, cara Silvana, ti vado ad accontentare, ma continuate ad raccontarmi e a condividere con me proprio quelli che sono i profumi che vi portano indietro nel tempo. Oggi parliamo proprio di questo su Radio Sorriso.

0: Pietro Galassi e Aurora Codazzi con Scusami Sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. E vado a salutare l'amica Silvia di Valleggio sul Mincio. Buongiorno Giovannino, da piccola, intorno ai 4-5 anni, delle mie zie e di mia mamma mi portarono con loro al mare a Genova, in una villa con un grande giardino. Ricordo il profumo che mi avvolgeva quando percorrevo il vialetto per arrivare al cancello. Per tanti anni non ho saputo di cosa si trattasse, anche perché ero piccola, ma poi ho scoperto che il profumo era dato dal glicine e dal gelsomino. Ogni volta che lo risento, beh, rivedo nella mia mente quel vialetto. Se è possibile, vorrei ascoltare proprio questo brano. Un buon venerdì a tutti voi. Ma che bello, che bel ricordo che ci hai dato, cara Silvia. Io ti abbraccio. Vedi, un profumo ti porta indietro nel tempo e ti fa rivivere delle emozioni, un po' come ci racconta l'amico Alessandro. Ciao Giovanni, io mi ricordo mia nonna in cucina di una volta, quando metteva sempre, ovviamente quando c'erano, le bucce di arancia sopra la stufa economica. Mamma mia, lo facevano anche i miei, sai, quanti ricordi, quanti profumi, quel profumo vero d'arancia. Ora usiamo gli incensi chimici, purtroppo. Beh, si può ancora fare, quando si riesce. E intanto le metto anche sopra il termosifone. Poi non è proprio uguale, capisco Alessandro, perché anche i miei avevano la stufa economica. Ciao Giovanni, per favore potresti mettere la canzone Grande Amore del Volo? Ciao da Dario e Paola da Trieste. Allora chiudiamo così la prima ora insieme. Tra poco si continua a parlare di profumi. Dai, viaggiamo insieme nel tempo, viaggiamo nei ricordi, ricordiamoci di qualche profumo particolare raccontato alla Radio Sorriso.
1: Chiudo gli occhi e penso a lei, il profumo dolce della pelle sua, è una voce dentro che mi sta portando dove nasce il sole. Sole sono le parole, ma se vanno scritte tutto può cambiare, senza

0: Avete ascoltato A Pieno Ritmo. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
2: Con Radio Sorriso una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
3: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
0: Delex.it.
3: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
0: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
3: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
0: Prenota subito una prova.
3: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
0: Delex.it.
3: Delex, il tuo partner al lavoro.
4: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Sorriso.
5: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
6: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
7: Tutto in regola, ragazzi. Hanno Rifiuti Zen, possiamo andare.
6: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
8: Sorriso!
0: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663
9: 48 45 663
0: e interagisci in diretta con i nostri speaker.
10: Sono le 10:00.
11: L'ora esatta è stata offerta da...
12: L'ora più dolce della giornata? Quella dei prezzi bassi da Ali e Aliper. Fino al 17 giugno, super offerte come pasta integrale bio granoro da 500 grammi a 79 centesimi con carta fedeltà. Ali migliora la vita.
13: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
14: Bentrovati, ecco le notizie più importanti dalla nostra regione. I trend della microcriminalità sono stati al centro della conferenza regionale delle autorità di pubblica sicurezza presieduta dal prefetto di Venezia, Darko Pellos. Sul fronte delle attività di prevenzione, la conferenza regionale ha confermato la strategia delle zone rosse, pensate per rendere più serena la fruizione degli spazi pubblici ai cittadini. Si è parlato di un ulteriore rafforzamento della presenza delle forze di polizia e delle polizie locali.
15: La variante generale al piano territoriale di coordinamento provinciale è stata presentata in anteprima ai rappresentanti dei comuni della provincia di Padova, illustrati indirizzi, obiettivi e strategie. Il coordinatore scientifico e progettista del piano, Francesco Carrer.
16: È stata una giornata molto intensa, si sono presentati il quadro conoscitivo aggiornatissimo, molto adattato, diciamo così, anche per usare l'espressione di adattamento climatico alla realtà attuale, quindi innovando rispetto al quadro conoscitivo che era la base del piano territoriale di coordinamento provinciale vigente, che è appunto in corso di variazione, modifica, integrazione, innovazione, direi più in generale.
14: Si conclude qui il nostro giornale radio. Grazie per averci seguito.
0: Radio Sorriso, linea richieste 0423 736 80.

0: 99 centesimi al chilo. Pasta de Cecco 500 grammi a 78 centesimi. Nei Carrefour Iper e Market aderenti e online. Carrefour.
1: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
2: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
3: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fuse.it.
4: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana.

0: momento di Farfalle su due ruote.
1: Edizioni Vocal Sound presentano il brano del mese.

Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Vocal Sound. Oceania.

ringraziamo Edizioni Vocal Sound per questo bel brano. Elena Cavarrone, sei tutto. Sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Seconda ora insieme, si parte con Farfalle su due ruote e si parla sempre di profumi. Profumi che quando li sentiamo ci portano indietro nel tempo, ci portano a un determinato momento, ci portano a un determinato avvenimento o magari in un determinato luogo, in una determinata situazione, no? Perché i profumi sono dei ricordi, no? Noi abbiamo una memoria olfattiva, lo sappiamo, questo ce lo dice la scienza, e quando questa memoria viene, come dire, stimolata, poi ci porta indietro e ci fa ricordare delle cose. Oggi vi chiediamo quindi, qui su Radio Sorriso, c'è un profumo che vi fa tornare immediatamente indietro nel tempo? Beh, fatemelo sapere, 345 48 45 663 oppure 0423 73 6680 o 73 6681. Tra l'altro abbiamo trovato anche il profumo che citava prima Carlotta. Ringrazio e mando un abbraccio all'amica Fiorella. Fiorella era proprio quello, quindi ha aiutato la nostra Carlotta a ricomprare, a riacquistare quello che era il profumo della nonna. Un abbraccio e un buongiorno lo faccio invece all'amico Fabrizio dalla provincia di Venezia e anche all'amico poeta Mario da Gazzo Veronese. Un saluto invece all'amico Gianni di Sarmego che ci richiede I Barri con Pianura. Io vado a salutare anche Daniele, quindi Daniele e Gianni, un abbraccio fortissimo. Tra poco con noi l'amico Antonio Poli della Amel Medical per darci delle informazioni veramente molto molto importanti.

0: I Barri con Pianura e io do la linea ad Antonio Poli della Amel Medical.
1: Cari amici di Radio Sorriso, il più cordiale buona giornata. Anche oggi siamo qui con Antonio Poli di Amel Medical. Buongiorno Antonio.
2: Buongiorno.
1: Hai l'argomento a piacere stamattina.
2: Sì, sì.
1: Decidi tu.
2: Allora, stamattina, caro Giovanni, vorrei parlare dell'edema osseo.
1: Per me va bene.
2: Perché quando ero lì in fiera a Bologna, molti fisioterapisti, ortopedici, mi chiedevano se avevamo il programma per l'edema osseo e mi chiedevano anche se era meglio utilizzare per l'edema osseo la bassa o l'alta frequenza. In questo caso qua io consiglio sempre sia una che l'altra, prima la bassa frequenza di giorno e dopo l'alta frequenza, cioè la stuoia di notte. Perché? Perché andiamo ad agire sia in forma localizzata, dove c'è il problema, per cui se io ho un edema osseo, esempio la caviglia, andrò a agire specificatamente nella caviglia e dopo vado a continuare il trattamento total body per un sistema linfatico su tutto il nostro corpo, per cui di notte con la stuoia. Lì veramente vado a inseguire il dolore sia di giorno sia di notte e ottengo dei risultati sull'edema osseo veramente importanti, dove abbiamo visto che andiamo a dimezzare i tempi di recupero di questo edema qua. E questo parlo perché purtroppo ci sono tantissimi atleti che soffrono di questo problema e grazie a Antidote Color Pro, utilizzato sia in bassa che in alta frequenza, vanno a recuperare in tempi molto molto più brevi rispetto al normale sistema di andare a curarsi l'edema osseo.
1: Perfetto.
2: Noi, caro Giovanni, però vogliamo passare dalle parole ai fatti.
1: Certo.
2: Cosa vuol dire? Faglielo provare, perché queste persone, per capire, per rendersi conto, lo devono provare. Per provarlo voi dovete chiamare l'800 80 20 40.
1: Questa è la linea, l'unica linea che avete a disposizione per prenotare Antidolor Pro, per prenotare un professionista di Amel Medical in casa vostra. Lo stesso numero se volete provare Antidolor Pro, naturalmente a Carmignano di Brenta, in via provinciale 37, dove c'è la sede di Amel Medical. Decidete un po' voi.
2: Assolutamente.
1: Amico
2: sì.
1: Mio, fammi mettere un disco che poi torniamo.
2: Vai.

0: Torniamo in diretta con Antonio Poli di Amel Medical in questa giornata in cui abbiamo parlato, abbiamo affrontato
1: l'edema osseo,
0: problema sì. Edema osseo.
1: Dolori e conseguenze che dà l'edema osseo. Parliamo di risolvere problemi importanti come i dolori o problemi ancora più importanti come l'edema osseo o come una necrosi ossea. In questo caso la necrosi ossea molto spesso viene consigliata la camera iperbarica, ma ci sono tante persone che purtroppo non possono andare tutti i giorni dove fanno queste terapie qua perché a volte sono scomode. Come fa Antidolor Pro a potervi aiutare ad accelerare e risolvere questo problema qua? Naturalmente utilizzando sia la bassa che l'alta frequenza. In questo caso qua il campo magnetico vi può aiutare a contrastare l'edema osseo, utilizzando, se io ho un edema osseo, per esempio come mi è capitato l'ultima volta all'anca, sì. Va bene, per cui lì farò trattamento diurno localizzato in bassa frequenza all'anca e soprattutto il risultato più importante lo dà l'alta frequenza di notte. Perché? Perché lì andiamo a lavorare per il periodo che siamo a letto, per cui le 6-8 ore che generalmente riposa una persona, su tutto il corpo, e lì andiamo a fare veramente un'azione di contrasto importantissima sia sul dolore sia sull'edema osseo e sia nel contrastare l'avanzamento dell'osteoporosi. Cari amici, se voi lo volete provare gratis, noi siamo qua apposta per voi. Chiamateci, perché star bene è importantissimo e a volte la soluzione ce l'avete sotto il naso. 880 20 40.
0: Questa è la mission di Amel Medical, te lo faccio anche con il tono, togliervi, liberarvi finalmente dai dolori.
1: Esattamente.
0: E questo succede utilizzando l'Antidolor Pro. Amel Medical, 880 20 40. Alla prossima.
1: Ciao Giovanni, ciao a tutti.

0: Rossana Biagioni con l'ultima illusione, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Buongiorno all'amica Luigina da Morgano e sentiamo invece il ricordo in profumo dell'amico Antonio da Villa San Giovanni. Sentiamo, buongiorno.
1: Giovannino, buongiorno. Ciao. Sono Antonio di Turate.
0: Ciao.
1: Un ricordo che è bellissimo è quello di mia nonna. Mia nonna era del 1870 nata. E mi ricordo io da ragazzino che quando lei lavava le lenzuola, prima di poterli lavare c'era la cenere del braciere che si usava di una volta della legna. La faceva bollire, metteva dentro le lenzuola, un sapone che si faceva una volta con l'olio. L'olio nostro dalle olive, ed era quando tu dormivi in quelle lenzuola lì sentivi il profumo, qualcosa che ti ritorna nella mente quando eri bambino.
0: Antonio, lo so carissimo, e effettivamente non sei l'unico che mi ha detto questa cosa. Io ti ringrazio, logicamente ricordo le note vocali, facciamole piccoline perché sennò poi non possiamo metterle in onda per intero. Buongiorno cara Carlotta, credo di aver trovato il profumo di cui parlavi. Sono Luca di Brescia e grazie, lo segnalo subito a Carlotta, ma penso che sia quello. E un profumo a me caro, così mi scrive Luca, è quello dei funghi che trovavo con mio nonno. Vedi, anche questo è un bellissimo profumo legato proprio a un bel avvenimento. Sentiamo Alessandro invece di Reggio Emilia. Ciao Alessandro.
2: Buongiorno Giovannino. Ciao. Sono Alessandro da Reggio Emilia, l'autista dell'autobus.
0: Ciao.
2: Io c'ho riguardo i profumi, quando mio zio mi insegnava e mi insegnò l'arte del norcino, mi sono rimasti impressi dei profumi che adesso che faccio ancora il norcino nel periodo invernale, quando sento quei profumi mi si riempie il cuore e i miei pensieri vanno a mio zio che mi ha insegnato questa bellissima arte. Se puoi mettere una canzone degli Alpini.
0: Va bene, va bene. Allora,
2: buona
0: grazie
2: giornata.
0: Mille per aver condiviso il tuo ricordo, partendo logicamente da un profumo. E io ti vado ad accontentare con il duo di Bassano, Alpino di razza.

0: State ascoltando Farfalle su due ruote.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Gran Gusto Citterio 200 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Deghi soltanto sollevare il tuo tablet.
6: Deghi aprire la pagina deghi.it.
7: Deghi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
4: Poi deghi solo cliccare.
7: E non deghi aspettare, sono in pronta consegna.
4: Deghi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
8: E deghi essere soddisfatto perché deghi è sempre pronta ad ascoltarti.
5: Deghi provare.
4: Deghi fidarti.
5: Perché se non deghi, non ci credi.
9: Sorriso.
0: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663
10: 48 45 663
0: e interagisci in diretta con i nostri speaker.
11: Sei in spiaggia col mojito e pensi a quella cantina stracolma, quel cortile in stile giungla, capannone dimenticato? Dai, lo sanno tutti, quando si parla di rifiuti di ogni genere, la scelta è una sola, Minchio Mariano. Tu rilassati, noi sgomberiamo, aspiriamo, bonifichiamo.
12: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
11: Minchiomariano.it.
0: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
13: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Questo mese sui tuoi acquisti uno sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
14: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
15: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
16: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: e fra Magica Orchestra con l'effetto di Lamuri, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Si continua a parlare di profumi che poi ci fanno ricordare qualcosa. Intanto vado a salutare subito l'amica Valeria da Vigonovo, sentiamo lei dove ci porta. Ciao Valeria.
1: Buongiorno, Valeria di Vigonovo. Ciao. Io ricordo con tanta nostalgia il profumo di bucato. Quando venivano cambiate le lenzuola sentivo quel profumo naturale di pulito, di sole. Mi ricordavo che venivano lavate con la cenere della legna
0: .
1: Diventavano bianche, candide e asciugate al sole. Sentivo proprio il profumo di pulito, di sole. Mi davano proprio energia, pace. Ricordo ancora quelle sensazioni bellissime che mi lasciavano. Ecco, questo è il mio ricordo. Buona giornata a tutti.
0: Beh, è sicuramente un bel ricordo, anche perché è vero, era un profumo unico, assolutamente molto difficile da poter

Michael Diaz con Controcorrente, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Io vado a salutare subito l'amica Marina dalla provincia di Treviso e vi voglio ricordare di un appuntamento imperdibile, perché questa sera dalle ore 21 proprio qui su Radio Sorriso ci saranno le interviste della serata Altris, la serata Italia in Musica in onda proprio su Radio Sorriso, le interviste realizzate dalla nostra Iris e dal nostro Alex con tutti i grandissimi ospiti. E allora vi ricordo questa sera dalle ore 21 e poi in replica proprio domani sabato 13 giugno dalle ore 13, sempre qui su Radio Sorriso, perché lo sapete che Radio Sorriso vi porta sempre all'interno dei grandi eventi della musica da ballo, come proprio per l'appunto la serata per la compilation Italia Musica. Ma attenzione, perché poi ce ne saranno tante altre, intanto questa sera dalle ore 21, oppure vi riascoltate o ascoltate domani dalle ore 13, sempre qui su Radio Sorriso.

0: Campi Orchestra Piva con La Locanda, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, e noi ci ritroviamo tra poco, terza ed ultima ora insieme.
1: State ascoltando Farfalle su due ruote.
2: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
3: Gruppi parrocchiali, centri estivi, Grest. Volete passare una giornata immersi nelle meraviglie della natura? Organizzate la vostra visita alle Grotte di Oliero con giro in battello sul Brenta. Ci sono prezzi speciali per tutte le comitive. Per info e prenotazioni 0424 55 82 50 o info@ivanteam.com. Ivan Team, il rafting per tutti.
4: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sic con gusto, gli champignon senza olio di Nova, 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
5: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sic con gusto Nova? Senti qua.
6: Perché Nova del gusto.
7: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
8: Delex.it.
7: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
8: Prenota subito una prova.
7: Delex, il tuo partner al lavoro.
9: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna. Sempre. È un consiglio di Radio Sorriso.
10: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
11: Sorriso.
12: Cari amiche
13: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
12: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
13: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
14: Sono le 11:00.
15: Radio Sorriso. Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
16: Buongiorno e ben ritrovati. Queste sono le ultime notizie dal nostro territorio. Da domani al 23 agosto saranno nuovamente attive le zone rosse in alcune aree del centro storico di Venezia, di Mestre e dei comuni di Chioggia e di Jesolo. Il decreto è stato emesso dal prefetto Darko Pellos.
17: Nel comune trevigiano di Casier parte in questi giorni il cantiere per un nuovo bosco pubblico che non sarà solo un polmone naturale per il territorio ma un vero e proprio ecosistema per favorire e proteggere la biodiversità delle specie autoctone. 12.000 sono i metri quadri interessati. L'importo complessivo dell'operazione di 523.000 euro beneficia di 402.000 euro scaturiti dal contributo a valere sui fondi POR FESR regionali.
16: I 12 autovelox che si trovano sulle tangenziali di Padova saranno eliminati e poi sostituiti. Lo ha detto l'assessore comunale Diego Bonavina. La gara d'appalto, ha aggiunto, si svolgerà nei prossimi mesi. Il comune ha atteso la pubblicazione del decreto Salvini che definisce le procedure di omologazione, verifica e taratura.
18: La cultura.
16: Toni Liverani, ceramica come scultura, è il titolo della mostra che aprirà il 19 giugno all'oratorio di San Rocco a Padova. Sarà aperta fino al 13 settembre.
17: Per il momento è tutto, grazie per l'ascolto.
12: Cari amiche
13: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
12: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
13: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
19: Lidl, anche quest'anno. Lidl, anche quest'anno, è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì, scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro. E con le mega offerte, fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero.
20: È permesso?
21: Ah, proprio lei!
20: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
21: Infatti. Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
20: E risparmia sulla bolletta.
21: Posso metterlo io?
20: È meglio applicato da un professionista.
21: Come lei?
20: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
22: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
23: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex.
0: Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
1: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
18: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
23: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
24: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
25: Io Kamik.
24: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
25: Ma Kamik?
24: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
25: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
26: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica.
11: Sorriso.
27: Lara Agostini Band presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato un brano della band di Lara Agostini.
1: E ringraziamo Lara Agostini Band per questo bel brano dal titolo Immagina, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Saluto e do il buongiorno all'amica Laura da Cervarese, ma non solo, buongiorno anche ancora all'amico Gabriele da Padova e un saluto all'amica Emanuela di Montegrotto. Il profumo del proibito mi fa ricordare la mia adolescenza con rimpianto. Mannaggia. Emanuela, e sentiamo invece l'amica Raffaella cosa, dove ci porta con il suo ricordo e i suoi profumi. Buongiorno, ciao.
2: Ascolta, so che stai parlando di profumi di una volta, anche a me è venuto in mente una cosa. Guarda,
1: dimmi.
2: Eravamo piccolini, si andava alla messa del fanciullo, chiamavano, era la messa delle 8, a piedi naturalmente, erano gli anni 56 fino al 60, 62, e quando si tornava dentro in casa, la mamma era andata alla messa prima, si trovava l'odore del bollito, perché alla domenica c'era il bollito con la verdura cotta, naturalmente non è come adesso che si comprano le spinaci, erano tutte verdure di campo, però aveva un profumo, un gusto che no, non lo so più ritrovare, veramente è una cosa proprio che mi è rimasta dentro. Ti saluto, sarà perché anche forse avevamo anche fame, sai, non c'era tante cose. Va bene, ti saluto. Buona giornata, caro. Ciao.
1: Però è vero che il profumo del bollito era il profumo del bollito. Grazie, Raffaella. Noi continuiamo con la musica. Arriva Matteo Tassi con Paco Manero. Tra poco, io ve lo ricordo, un appuntamento a cui ormai vi state affezionando. Arriva e torna qui su Radio Sorriso la dottoressa Miriam con quelli che sono i suoi consigli. Quindi preparatevi, alzate il volume della radio, perché arrivano dei consigli utili.

0: Paco Manero con l'orchestra Matteo Tassi, io ora ve lo ricordo, 030 68 40 408 per chiamare l'azienda Acerbi. Se è arrivata lei, la dottoressa Miriam.
1: Consigli per vivere meglio con Miriam Dilla Acerbis, esperta in bioimpedanza, integrazione alimentare e cosmetologia.
0: E diamo il benvenuto alla dottoressa Miriam. E allora buongiorno Miriam.
2: Ciao, buongiorno Giovanni, buongiorno a tutti i cari ascoltatori. Allora, io stamattina voglio parlarvi di una problematica. È la problematica di cui nessuno può dirsi esente, soprattutto quando ha superato i 40 anni di età. La problematica relativa all'artrosi. L'artrosi che cos'è? E non è nient'altro che l'assottigliamento delle cartilagini articolari che si usurano. La cartilagine è il cuscinetto ammortizzatore che c'è tra le due articolazioni. Quando questo si svuota, le nostre articolazioni si toccano, si sfregano, abbiamo dolore. Ma non solo abbiamo dolore, abbiamo rigidità, facciamo più fatica a muoverci, abbiamo meno elasticità, e noi possiamo intervenire attraverso un integratore alimentare che si chiama ACUC2, ed è un integratore che va a ridare al nostro organismo, alle nostre articolazioni, il collagene nativo non denaturato e non idrolizzato di tipo 2, che è il collagene che le nostre articolazioni riconoscono. E quindi è importantissimo per supportare le nostre articolazioni, per dare comfort alle nostre articolazioni, per muoverci meglio, per essere più elastici, per avere meno rigidità a livello delle articolazioni. Se ne assume una compressa al giorno, non di più, perché grazie al meccanismo di tolleranza orale riesce a passare intatto la barriera gastrica e ad arrivare tutti i giorni a dare le informazioni al nostro sistema immunitario di non andare più a distruggere le cartilagini articolari. C'è per voi una grandissima offerta se chiamate adesso lo 030 68 40 408. Potete provare un trattamento di 30 giorni, 35 euro, potete provare un trattamento di 2 mesi, prezzo speciale per voi 60 euro, sempre senza spese di trasporto, se dite che mi avete sentito a Radio Sorriso. Ma stamattina, se chiamate il numero 030 68 40 408, c'è un'offerta speciale per voi per 4 mesi di trattamento, avete anche uno straordinario omaggio e anche il nostro trasporto gratuito. Provate con fiducia per muovervi meglio e avere meno rigidità articolare.
0: E allora grazie mille Miriam, alla prossima.
2: Grazie, buona giornata a tutti.

L'orchestra Borghesi con il mix Valla. Io saluto l'amico Gianni che mi manda una bella foto dei suoi nipotini che stanno giocando sul pergolato di casa, che bello, hanno i Lego, hanno la mini cucina e sono lì proprio liberi in mezzo alla natura, che bello. Grazie Gianni, un saluto forte, un saluto lo faccio anche all'amico Sassà da Trieste. Sassà, oggi parliamo di profumi. Qual è un profumo che ti fa tornare indietro nel tempo, così, che ti riporta in un luogo dove sei stato o ti fa ricordare anche una persona? Bell'argomento, perché è molto profondo e ognuno di noi sicuramente può raccontare qualcosa. Si continua con la musica, i Caramel, questa brutta storia.

Stefano Frigerio con Un Caffè, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Io vado a salutare l'amica Vilma di Campo San Piero. Lei si ricorda il profumo dei narcisi che in un certo periodo dell'anno si andava a raccogliere proprio con la sua famiglia, e dice: beh, quel profumo lì è sempre stato un profumo che mi è rimasto dentro. Saluto anche l'amica Fiorella da Villa Franca di Verona, lei usa un particolare profumo, dice, e lo uso da anni, lo uso ancora e mi fa venire in mente i miei 18 anni, perché lo usavo tanto quando avevo 18 anni, poi ho continuato ad usarlo e così mi ricordo sempre quei bei periodi. Si continua con la musica, Giampiero Vincenzi, Baciami sul cuore, la voce di Valentina, sempre qui su Radio Sorriso, sempre a parlare di profumi legati ai ricordi. E tra poco cederò lo scettro

0: State ascoltando Farfalle su due ruote.
1: Deghi arredare casa?
2: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
3: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
4: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
3: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
5: E te lo porto io!
3: Deghi provare!
1: Deghi fidarti!
5: Perché se non Deghi, non ci credi!
6: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero combinato Haier classe C Total No Frost a 579 euro fino al 17 giugno. Unieuro batte forte sempre.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
10: Non voglio essere fritto!
11: Gli snecchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
12: E gli altri?
11: Gli altri? Vada!

0: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.
1: Non senti bene?
2: Motore, azione, Chuck si gira.
3: Gira e rigira, è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
4: Sveglia! Scegli Radio Sorriso per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
5: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
6: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiama lo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali, da 40 anni.
7: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su delix.it.
8: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
7: Delix.it.
8: Spediamo gratis in tutta Italia.
7: Delix.it.
8: Delex, il tuo partner al lavoro.
9: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sic con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
10: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sic con gusto Nova? Senti qua.
11: Perché Nova del gusto.
12: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
13: Sorriso!
14: Edizioni Mamma Music presentano il brano

0: avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Mama Music.
1: Ringraziamo Edizioni Musicali Mama Music per questo bel brano del mese. Noi siamo gli anni 90, voglio tornare negli anni 90, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Saluto l'amica Teresa di Treviso, lei si ricorda e quando sente il profumo dei pini e degli abeti si ricorda della sua famiglia e dice: questo è un profumo che proprio a cui sono legato.

Marco Tonelli con questo Fox dal titolo Ritmando qui su Radio Sorriso alle 12.46. Buongiorno Sorrisini, Antonella con voi fino alle 2 in questo venerdì al posto di Max e Tiziana. E oggi vi stiamo chiedendo come argomento del giorno un profumo che vi ricordi una persona cara, che è legato magari ad un evento che è successo nella vostra vita. E vista l'ora vi sto chiedendo nello specifico anche un profumo di cucina che magari vi riporti a un pranzo domenicale, a una festa in famiglia. Fatemi sapere i vostri ricordi profumosi, li chiamiamo al 345 48 45 663 per quanto riguarda il messaggino, oppure telefonicamente 0423 7366 80 o 81 finale. E vi leggo il messaggino che è arrivato. Buongiorno, io rimango attaccata ai ricordi perché uso lo stesso profumo da 50 anni. Se possibile mi piacerebbe ascoltare la canzone Se te lo dice il cuore. Grazie, un saluto da Isabella di Brescia. Isabella, posso capire, perché conosco tantissime persone che sono legate ad un profumo, che usano solo quello, ma a me piace cambiare, a seconda della giornata pesco il profumo, per cui posso capirti, dai, ti capisco comunque. E grazie per il messaggio, ci andiamo a ascoltare Se te lo dice il cuore nella versione di Ruggero Scandiuzzi, tutta per te, un abbraccio.

L'orchestra di Daniele Amoroso con questa cumbia dal titolo Cumbia Mariachi. Stavo leggendo un messaggino che mi è arrivato, che mi ha portato alla mente il profumo che descrive la nostra amica Enrica nel messaggio, perché scrive: Antonella, l'argomento del giorno mi ricorda la mia nonna quando faceva il pane in casa e messo a cuocere nel vecchio forno a legna. Enrica di Treviso. Enrica, sì, è vero, sono... Anche se lo fai a casa adesso, ma non è il forno a legna, ha un odore diverso. Diciamo che la profumazione è diversa, il sapore è comunque buono, ma la profumazione è diversa. Probabilmente la legna del forno ovviamente gli dava quella grinta in più. Io mi ricordo la cioppona grande, la mantovanona grande, ecco, la nonna faceva la mantovanona grande, e sì, anche questo è un ricordo che avevo messo nel cassetto e che grazie a te è riapparso. E vado a salutare anche Francesco di Treviso, che mi dice: il profumo che mi riporto alla mente, e ancora adesso me lo tengo con me, è il profumo del pesce alla brace, perché andavo a pescare con mio padre e io ero addetta alla griglia. Ora si sono invertiti i ruoli, il problema è che io non sono così brava a pescare tutto quel pesce come mio padre, di conseguenza spesso e volentieri mangiavo qualcos'altro, perché pesce niente, quindi niente griglia. Bello. Diciamo che allora è il caso di rimettere il papà a pescare, che così magari un po' di pesce lo portiamo a casa. Andiamo ad ascoltarci la canzone che ci hai richiesto, caro Francesco. Ci ascoltiamo Mango Mambo, Massimo Siviero e Paola. Un buon pomeriggio anche a te.

0: state ascoltando Ridiamoci Su. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423-7367. In famiglia, il tuo magazine di attualità per tutta la famiglia. In famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo, interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti l'appuntamento con In Famiglia, dove la vita si racconta.
1: Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
2: Motore, azione, Chuck si gira.
3: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Incubo.
4: Sveglia! Scegli Radio Sorriso per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
5: Hit Universal Fun.
6: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
7: Sorriso.
8: C'è solo un numero per chiamare il Radio Sorriso: 0423 736 680.
9: Sono le 13:02.
10: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
11: Buongiorno. Con il piazzamento delle proprie baciate, la Banca Popolare di Vicenza è riuscita a truffare anche l'Ndrangheta. È quanto emerso dal testo della sentenza di assoluzione dei 7 imputati nel processo celebrato dopo l'operazione della DIA di Padova, che ipotizzava i reati di associazione per delinquere finalizzata all'emissione di fatture false, riciclaggio, autoriciclaggio, spaccio e traffico di droga.
12: Questa mattina il ministro delle imprese Urso ha incontrato il sindaco Simone Venturini a Venezia. Al centro del colloquio il ruolo della città e di Porto Marghera nell'ambito della candidatura italiana a ospitare uno dei primi hub europei di stoccaggio strategico di materie prime critiche.
11: Alla Grand Place 2001 di Gran Torto si contano i danni dopo l'incendio che ieri pomeriggio ha semidistrutto l'azienda padovana specializzata in lavorazioni di materiale plastiche. Nessuno è rimasto ferito, anche se due operai, un italiano e un rumeno, nel tentativo di spegnere il rogo sono rimasti intossicati.
12: Le fiamme gialle di Castelfranco Veneto hanno sequestrato oltre 15.000 prodotti destinati alla vendita al dettaglio durante un'ispezione in un negozio gestito da un cinese. L'uomo è stato segnalato all'ente camerale. Proseguono intanto le indagini per ricostruire la filiera di approvvigionamento delle merci.
11: Con questo è tutto, a risentirci al prossimo giornale radio e buon proseguimento di ascolto dei nostri programmi.
13: 345-48-45-663. Inviaci il tuo messaggio. Fatti sentire a Radio Sorriso.
14: Lidl, anche quest'anno, è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì, scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro. E con le mega offerte, fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero.
15: Hai fame?
16: Sì.
15: Molta?
16: No.
15: Hai voglia di uno sfizio?
16: Sì.
15: Fritto?
16: No.
15: Croccante?
16: Sì.
15: Dici sempre sì e no.
16: E sì?
15: Sì e no, Fiorentini?
16: Sì.
17: Le gallette e gli snackini.
18: Se deghi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
19: deghi andare su deghi.it.
20: Deghi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
21: E deghi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
18: E poi deghi cucinare per 16.
20: Deghi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
19: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
20: Deghi provare. Deghi fidarti.
18: Perché se non deghi, non ci credi.
7: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
16: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
22: Grazie amore, ma gli anni passano.
16: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
22: Poi ci sono i 70, gli 80.
16: Brava, pensiamoci ora con Generali.
23: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza. Vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino a 7 agosto. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
24: Permesso? Che bel parquet!
25: Ha visto?
24: E che bel freschetto, condizionatore! Eh?
25: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
24: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
25: Sì! Io consiglio H2O Reflex a tutti.
24: Ma che fa? Me lo bel mestiere.
23: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
26: Sorriso.
27: Classe 1. Le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: Il brano del mese delle edizioni Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso, sono gli amici Cristina e Angelo della Little Tony Family con Siamo oltre ogni pensiero.
2: Radio Sorriso.
1: Buon pomeriggio sorrisini, buon pranzo per chi è seduto a pranzo, Antonella con voi nella fascia oraria riservata a Max e Tiziana con un ridiamoci su un po' speciale oggi in mia compagnia. Saremo insieme fino alle 14, dopo arriverà il buon signor Prospero, ma intanto ci sono io a farvi compagnia e stiamo parlando di profumi, perché oggi l'argomento del giorno appunto sono i profumi, un profumo che vi riporti indietro alla mente, a un vissuto con qualcuno, un'esperienza che vi faccia riaffiorare alla mente una persona. E io anche vi ho detto se ci sono per caso dei profumi legati alla cucina, vista l'ora, avendo iniziato a mezzogiorno, e c'ho un messaggio da farvi sentire perché è arrivato al 345 48 45 663. Lo ascoltiamo insieme.
3: Ciao Antonella, sono Aurelia.
1: Ciao Aurelia.
3: Volevo dirti che io ricordo il profumo del mosto che bolle nelle botti.
1: Ah, vero.
3: Ciao cara, buona trasmissione.
1: Grazie Aurelia, grazie mille per la tua testimonianza. In effetti mi hai riportato alla mente un profumo che sentivo a fine settembre a casa di amici proprio in Friuli. Un buon pomeriggio anche a te. E adesso invece andiamo in quel di Belluno, andiamo a salutare l'amico Giuseppe che vuole salutare tutti i sorrisini all'ascolto e augurare a tutti un buon fine settimana, e andiamo ad ascoltarci il tango che ha scelto Giovanni Scino con Un tango per amico. Buon pomeriggio Giuseppe.

La voce di Daniela Nespolo con Il Regno Proibito, canzone che è stata richiesta da Antonio dalla Bassa Padovana. Un buon pomeriggio e un buon pranzo anche a te, caro Antonio. E io vi sto chiedendo i profumi che vi riportano alla mente degli episodi vissuti, oppure magari delle persone, perché no? E parlo al telefono con Andrea, che mi dice che lui ha un profumo che gli torna alla mente un episodio. Ha ricevuto da la sua fidanzatina dell'epoca, che era in Francia nel 1968, un sapone, un profumo e una ciocca di capelli che gli è stata spedita appunto da questa ragazza. Anche questo è un bel ricordo che magari viene collegato appunto ad un determinato tipo di profumo. Fatemi sapere se ci sono dei profumi che vi riportano alla mente degli episodi, vi riportano alla mente delle persone, o che magari sono collegati, come si diceva prima, con altri sorrisini alla cucina, ovvero il profumo del pane, il profumo del mosto, il profumo, come diceva Giovannino questa mattina, del sugo che gli riporta alla mente i pranzi della domenica in famiglia. E proseguiamo con la buona musica, andiamo da Roberta dalla provincia di Pordenone, che ci chiede una tarantella di Claudio Rossi. Ci ascoltiamo insieme a lei, L'Ambriachella.

L'orchestra di Atos Mancini con Menaito Country alle 13:27 qui sulle frequenze della radio più giovane che mai. E io adesso vado a ricordarvi un appuntamento che ci sarà questa sera alle 21 qui sulle nostre frequenze e in replica domani alle 13. Infatti non potete perdere le interviste esclusive di Alex ed Iris direttamente dall'ottava compilation Italia Musica di giovedì 21 maggio che si è svolta a Schieppe di Orciano in provincia di Pesaro Urbino al Maxi Dancing Tris. Interviste esclusive, il grande evento conosciuto come il Sanremo del ballo, tantissimi artisti, ospiti speciali per una puntata indimenticabile all'insegna della musica e del liscio. Quindi vi ricordo questa sera a partire dalle ore 21 qui su Radio Sorriso o in replica domani a partire dalle ore 13. Le interviste ai protagonisti della musica da ballo fatte da Alex ed Iris con super ospiti come Omar Codazzi, Aurora e Pietro Galassi. Andiamo avanti con la musica e andiamo ad accontentare l'amica Luciana che ci ha chiesto un mambo. Ho scelto Suonami Band con Reset. Ciao Luciana, un abbraccio.

0: state ascoltando Ridiamoci Su.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99, TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 15 giugno, prezzi imbattibili. Anguria Baby Usa a 99 centesimi al chilo. Pasta de cecco 500 grammi a 78 centesimi. Nei Carrefour Iper e Market aderenti.

0: perfetto su corede.it. In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik, i 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo,
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Sorriso
5: 0423 736680. Chiedi adesso la tua canzone da ballare.
6: Siamo al decimo piano di una palazzina Siamo al decimo piano di una palazzina in ristrutturazione e qui con noi Minchio Mariano. È attrezzato per aspirare e gestire macerie, polveri e qualsiasi rifiuto per industria, artigiani e privati. Può arrivare ovunque. Ha qualcosa da dire?
7: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
6: Scopri tutti i servizi su minchiomariano.it e sui social. Minchio Mariano, fiuto per il rifiuto da 30 anni.
8: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
9: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso.
10: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
9: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
10: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
11: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
12: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delix.it.
11: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
12: Delix.it.
11: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
12: Delix.it.
11: Spediamo gratis in tutta Italia.
12: Delix è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
11: Delix.it.
12: Delix, il tuo partner al lavoro.
13: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
14: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
4: Sorriso.
15: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagotti.
1: Il brano del mese edizioni AB Record, gruppo editoriale Bagutti, era la voce di Graziano Cianni con un brano dal titolo Romantico.
2: Radio Sorriso.
1: E Graziano Cianni sarà uno dei protagonisti del prossimo Sorriso in Piazza. Infatti Radio Sorriso, con l'estate tutta da ballare, vi aspetta al prossimo Sorriso in Piazza, che si svolgerà venerdì 26 giugno a partire dalle ore 21. Si balla con la musica delle grandi orchestre insieme ad Alex, Tiziana e Massimiliano. Dove saremo? Saremo in quella di San Biagio di Callalte, in provincia di Treviso, al Tobagi Festival. Come super ospiti ci saranno appunto Graziano Cianni e Valentina e Stefania, le voci dell'orchestra Sorriso, con la loro ultima hit Dillo alla Luna. Area a disposizione, area drink and food, l'ingresso ovviamente è libero e quindi noi vi aspettiamo venerdì 26 giugno a partire dalle ore 21 a San Biagio di Callalte in provincia di Treviso al Tobagi Festival. Andiamo avanti con le dediche e le richieste. Andiamo a salutare anche Silvana da Castelluccio. Un buon pomeriggio anche a te, cara Silvana, e andiamo ad accontentare Maria di Marghera, che ha detto: sto facendo i piatti ma siete sempre in mia compagnia, quindi mi piacerebbe ascoltare una canzone della Danimos Band. E io per te ho scelto, cara Maria, un cha cha cha dal titolo Fuoco e Fiamme. Buon pomeriggio anche a te.

Gianmarco Bagutti, Orchestra Italiana, la voce di Giorgia con questa Amore Bello. Alle 13.48 siamo quasi arrivati alla fine, a breve arriverà il buon signor Claudio e cederò direttamente la plancia di comando a lui. Ma andiamo avanti con le vostre dediche e le vostre richieste. Ciao Antonella, buon venerdì e buon lavoro a Radio Sorriso, più giovane che mai. Più giovane io o più giovane la radio? Scherzo, carissimo Silvano.

scherzo. Se non è già passato, dillo alla luna dell'orchestra del sorriso, vorrei dedicarla a tutti i sorrisini in ascolto. Un abbraccio da Silvano. Ciao Silvano, un abbraccio anche a te. Noi ci ascoltiamo insieme a te la tua richiesta, le voci di Stefania e Valentina dell'orchestra Sorriso con questo Dillo alla luna, che come vi ho ricordato poco fa saranno presenti insieme a noi il 26 di giugno al prossimo Sorriso in piazza.

0: Anna Maria Allegretti, Omar Lambertini con Fuoco, e io non potevo che annunciare l'arrivo del signor Claudio con una canzone di fuoco.
1: Di fuoco. Buon pomeriggio, Anto. Buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio, signor Claudio.
1: Buon pomeriggio al nostro pubblico, ben trovati.
0: Tutto bene?
1: Tutto bene, cara. Tutto bene. Lei anche?
0: Tutto a posto, grazie. Io sono arrivata alla fine delle mie ore per oggi.
1: Ah, lei adesso se ne va?
0: Adesso vado, ma poi torno.
1: Ah, lei va.
0: Sa che io vado. Torno e vado.
1: Vabbè. Ma per il momento però ha concluso.
0: Per il momento ha concluso.
1: Si riprende un attimo, si riposa.
0: Certo.
1: Non siamo fatti. Certo, ha ragione.
0: Sai, io oggi ho fatto due persone, ho fatto i nostri Sandra e Raimondo, perché Max e Tiziana, ho fatto doppietta, due in uno oggi.
1: Due in uno. Se l'è cavata egregiamente.
0: Mi auguro. I sorrisini sono ancora belli, vivi e vegeti.
1: Bene, ci fa piacere.
0: E continuano a richiedere le canzoni.
1: Bene. E noi le proseguiremo tra poco.
0: Esattamente.
1: Okay,
0: io vi lascio ovviamente in buone mani, consegno tutta la plancia di comando al signor Claudio. Vi do appuntamento per quel che mi riguarda la prossima settimana e vi ringrazio per avermi tenuto compagnia in queste due ore. Un buon pomeriggio, sorrisini, e un buon fine settimana. Da Antonella è tutto.
2: Avete ascoltato? Ridiamoci su!
3: Parrocchiali, centri estivi, Grest. Organizzate una visita alle grotte di Oliero con giro in battello sul Brenta. Ci sono prezzi speciali per voi. Per info e prenotazioni 0424 55 82 50 o info@ivanteam.com. Ivan Team, il rafting per tutti.
4: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
5: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
4: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
5: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
6: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
4: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
7: Sorriso.
2: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
8: Sono le 13:59.
9: L'ora esatta è stata offerta da...
10: L'ora più dolce della giornata? Quella dei prezzi bassi da Ali e Aliper. Fino al 17 giugno, super offerte come gelato Maxi Bonnes LED da 6 pezzi a 3,69€ con carta fedeltà. Ali, migliora la vita.
11: Radio Sorriso, il GR degli spettacoli e degli eventi.
12: Buon pomeriggio. A Verona arriva la prima edizione di Squaranta, la mostra dei sapori, delle tradizioni e delle eccellenze del territorio della Val Squaranto. Appuntamento a Montorio il 20 e il 21 giugno al Circolo Primo Maggio. La presidente della circoscrizione ottava, Claudia Annechini.
13: Noi siamo felici perché tra gli obiettivi dell'ottava circoscrizione è anche valorizzare quello che è il patrimonio culturale e anche delle risorse dei prodotti enogastronomici, e questa rete di cantine e produttori locali si è messa insieme proprio per farsi conoscere. Quindi invito tutti quanti a partecipare il 20 e il 21 giugno a questo evento, che sarà un po' intrattenimento con attività per famiglie, un po' musica, un po' gioco, visite guidate, degustazioni, e insomma c'è tanto per tutti.
12: E ora a Padova per un altro appuntamento, Arcella Bella, i dettagli.
14: Arriva ad Arcella Bella Balkan Express, una 3 giorni di sapori dai Balcani al Mediterraneo. Dal 19 al 21 giugno una proposta culinaria speciale accompagnerà concerti, spettacoli e attività in programma a Parco Milkovic. L'iniziativa rientra nella volontà di Arcella Bella di valorizzare la dimensione multiculturale che caratterizza il quartiere Arcella. Informazioni e programma completo della rassegna culturale, che ha superato le 100.000 presenze, su www.arcellabella.com.
12: E qui vi salutiamo, a risentirci fra un'ora.
7: Eccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria. Ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
15: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
7: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
16: La Piadineria.
15: La più buona perché è mia.
17: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
18: Deghi soltanto sollevare il tuo tablet.
19: Deghi aprire la pagina deghi.it.
20: Deghi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
17: Poi deghi solo cliccare.
20: E non deghi aspettare, sono in pronta consegna.
17: Deghi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
21: E deghi essere soddisfatto perché deghi è sempre pronta ad ascoltarti.
18: Deghi provare.
17: Deghi fidarti.
18: Perché se non deghi, non ci credi.
22: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare in olio d'oliva o extravergine d'oliva 6x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
23: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
24: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
25: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
26: Sorriso!
27: È il momento di Oltre il Liscio.

sorrisini belli, vicini e lontani, ci siamo, si riparte per un nuovo viaggio musicale a Radio Sorriso, la radio delle grandi orchestre più giovane che mai. Oltre liscio ad accompagnarci sino alle 16.30, bentrovati, buon pomeriggio a tutti voi da Claudio Prosper, come sempre naturalmente immancabile e doveroso, ovunque siate, ovunque vi troviate, vi accompagni il mio abbraccio, bacione e la stretta di mano. Partiamo dai ragazzi, fuoco alle polveri, che la musica sia con noi, c'è Graziano Cianni.

la musica sia con noi e ci accompagni piacevolmente. Buon pomeriggio, sorrisini, questo venerdì 12 giugno è l'ultimo appuntamento della settimana con il nostro viaggio musicale, ma credo sì. Poi ritorneremo, ovviamente si ripartirà da lunedì. Bene, allora rinnovo gli auguri di un buon pomeriggio, è venerdì ragazzi, poi il nostro viaggio musicale come sempre nell'ultimo chilometro andrà tra le stelle con la nostra Elisa Nadai, andremo a scoprire i segni meno e più fortunelli di questo weekend di metà giugno. Rossano e Anna Band insieme con

piacevolmente insieme, che ci possa sempre sempre accompagnare. La Chisomba con protagonisti Tommaso, il gruppo Fantasy, ed è una notte quasi perfetta.

Una notte quasi perfetta con Tommaso e il gruppo Fantasy. Perfetta invece la frittata, bene bene bene, anzi direi di più, cari ragazzi, cari sorrisini belli, vi porto in Molise. Orbene, anche questa volta per il 43esimo anno consecutivo, Covid a parte, il comune di Montaquile, siamo in provincia di Isernia, dunque nel cuore del Molise, è riuscito a migliorare il suo precedente record stabilito proprio nel 2025 con una frittata da 1985 uova, 16 in meno di quest'anno, anche se il primato nazionale appartiene al paese di Scheggino in provincia di Perugia, dove di uova ne hanno utilizzate 2700. Ideatori e organizzatori sono i membri dell'associazione Montis Aquilis che, considerato il traguardo del 2026, non escludono l'iscrizione al Guinness World Record per portare Sua Maestà la frittata fuori dai confini regionali. Non solo uova, dentro ci sono 9 kg di prosciutto crudo super stagionato, 7 kg di salsiccia secca, 6 kg di pancetta, code d'aglio, cipolla, prezzemolo, olio d'oliva e infine l'ingrediente che fa la differenza. Si chiama, e spero di pronunciarla bene, Mpuntella, racconta Alessia Barone in prima linea durante ogni edizione della Maxi Frittata, che è simile a una mentuccia selvatica ma ha un sapore diverso. Cresce, dice, solo dalle nostre parti. 5 cuochi impegnati nella preparazione che avviene all'aperto ed è super fotografata. Circa un'ora per rompere tutte le uova e metterle nel paiolo con gli altri ingredienti e non meno di 6 ore per cuocere la frittata alta 35 centimetri. La prima frittata contava 601 uova, raccontano, perché devono essere sempre in numero dispari. Un profumo avvolge tutto il paese durante la preparazione e una volta pronta viene portata su un carro e tagliata sul palco con un apposito coltello. In 2 ore la frittata è terminata, degustata con pane locale preparato per l'occasione. Tanti ritardatari rimasti a bocca asciutta che dovranno aspettare la prossima edizione, che magari sarà quella dei Guinness. Beh, si parlava di sapori, di profumi con Antonella, qui abbiamo i sapori proprio della frittata, del pane fresco. A proposito di sapori, ricordo ancora i sapori, il profumo.

con nella grande tradizione Castellina Pasi, e piacevolmente abbiamo risentito e riascoltato anche Irene Vioni. Cari ragazzi, cari sorrisini, ovviamente protagonisti come sempre nel nostro viaggio musicale quotidiano attraverso le vostre scelte musicali 0423 73 66 80 e 81, messaggistica 345 48 45 66.

0: State ascoltando Oltre il Liscio.
1: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Quando il Summer Black Friday di Unieuro chiama, la spiaggia può attendere. Approfittane in negozio e online. Solo da Unieuro. Batte, forte, sempre.
7: Sorriso.
8: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
9: Aldo,
10: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
11: Con Radio Sorriso una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
12: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
13: Ciao, sono Gennaro Romanzo, responsabile operativo Facility Camps Group. CAMST è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
12: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it.
14: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
7: Sorriso.
15: AB Record del gruppo editoriale Bagutti presenta il brano del mese.

la storica, la mitica mazurka della nonna, l'interpretazione delle mondine, le vostre scelte musicali, cari sorrisini, allo 0423 73 66 80 e 81, sms whatsapp 345 48 45 663. Andiamo subito in quella di San Daniele, vado a salutare Isabel insieme con nonno Giovanni. Folke Popovic, alza la gamba.

Cicci Condor con gli aironi neri, le note famose degli aironi neri. Vi ricordo, questa sera dalle 21 potrete ascoltare e seguire le interviste della serata alla Tris in occasione della presentazione dell'ottava compilation di Italia in Musica. Le interviste realizzate dai nostri Alex e Diris stasera dalle 21 e in replica domani dalle 13. Tra gli artisti presenti Frank David, protagonista, eccolo, Sopravviverò. Stasera dunque dalle 21 qui a Radio Sorriso le interviste della serata alla Tris. La replica domani alle 13.

0: Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: State ascoltando Oltre il Liscio.
2: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Sorriso vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Accetti rifiuti, con noi oggi un concorrente speciale. Cominciamo! Accetti o rifiuti da Guardi Arretri, il nuovo obbligo sui rifiuti per le aziende con più di 10 dipendenti.
5: Rifiuto.
4: Puoi gestire registri, formulari o mood con pochi click.
5: Rifiuto.
4: La conservazione digitale obbligatoria in un'unica soluzione.
5: Rifiuto.
4: Colpo di scena, rifiuta tutto.
5: Ma chi hai capito? Rifiuto con due O, il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
6: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa, pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
7: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
8: Per

0: care amiche
1: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Sono le 15:00. Radio Sorriso, voci del territorio, storie di aziende da raccontare.
3: A Voci del Territorio ci interessiamo di un campo particolare, la lavorazione, l'uso delle leghe, dei metalli. L'Egor va oltre quello che è il gioiello. Ci facciamo spiegare l'azienda e il successo di questa azienda dal manager Fabio Di Falco. Benvenuto.
4: Grazie mille, buongiorno e buongiorno a tutti e grazie per avermi ospitato. Il fondatore Gianni Poliere, che tutt'oggi è presidente onorario, all'epoca la storia narra che per fare un favore ad un amico lo inizia a supportare nella vendita e nella distribuzione e produzione di leghe per alta gioielleria. Quindi sostanzialmente questa esperienza si è poi tramutata in un viaggio, in un percorso che vede oggi l'Egor proiettato su un orizzonte globale con più di 9 filiali dirette nel mondo e uno special partner in India. E che cosa facciamo sostanzialmente? Siamo specializzati nella trasformazione dei metalli in leghe, soluzioni galvaniche e polveri per alta gioielleria e per il mondo dell'accessorio a moda. Banalmente noi ci collochiamo a monte della filiera del gioiello, è un passo subito dopo l'estrazione del metallo prezioso, per cui noi creiamo la lega, che è quel componente che insieme al metallo prezioso, all'oro puro, viene poi fuso e conferisce al gioiello quelle che sono le proprietà estetico, meccaniche, di performance che tutti quanti poi ricercano all'interno di un gioiello, ecco.
3: Abbiamo raccontato in pochi minuti l'Egor, questa azienda che va oltre il gioiello. Io ringrazio il manager Fabio Di Falco per essere stato con noi. Grazie e una buona giornata.
4: Grazie mille, altrettanto.
2: Vuoi essere anche tu una voce del territorio per raccontare la tua storia, la tua azienda, il tuo progetto? È un'iniziativa Classe 1 Network. Chiamaci 800 651 651.
5: Serve una pausa? Rinfrescati con FiusTì e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FiusTì.it.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro, e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero.
7: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
8: Grazie amore, ma gli anni passano.
7: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
8: Poi ci sono i 70, gli 80.
7: Brava, pensiamoci ora con Generali. Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.

con il tango Destino, la Fisa di Nicola la Terza, che oggi festeggia anche il compleanno. Ciao Nico, buon compleanno, buona vita, buona buona musica sempre con la tua fisarmonica. 7 minuti dopo le 15 siamo sempre noi, cari ragazzi, cari sorrisini, siamo noi quelli con il sorriso per essere, per restare più giovani che mai. Buona continuazione con il nostro viaggio, viaggio musicale quotidiano di Radio Sorriso, oltre oltre il liscio. La baciata, protagonista Matteo, l'orchestra di Linda Biscaro, Stand By Me. Poi si va in quella di Cavarzere con un saluto da Roberto per il suo collega di lavoro Federico. Un caro salutone anche a voi. Subito dopo, una sinfonia d'amore con Pietro Galassi, Manolo e Matteo.

Sinfonia d'amore, Pietro Galassi con Manolo e Matteo, e con questo brano saluto caramente anche Concetta in quella di Montichiari. Buon pomeriggio anche a te. San Liscio 2026 in programma l'1 e 2 luglio prossimi all'Arena Rubicone di Gateomare, la presenza ovviamente anche di Radio Sorriso, la radio delle grandi orchestre, la radio dei grandi eventi legati alla musica da ballo. Tra i brani in concorso a questa quarta edizione di San Liscio, questo valzer di Pamela Antolini, Passeggiata in Riviera. Voilà!

Doriano e Alice Band. Prossima tappa, Pordenone, per salutare Silvano con Ricky Renna, Luna Argentina. Da Pordenone a Vicenza, a seguire salutando Andrea con Matteo Bensi, Veronica Cuneo, Marco Zeta a mezzanotte in punto.

0: di sorriso.
1: Più giovane.
0: Più giovane.
2: Più giovane.
0: Più giovane che mai. State ascoltando Oltre il Liscio.
3: Devi arredare il tuo giardino?
4: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
3: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
4: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
5: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
4: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Devi.
3: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
4: Devi provare.
3: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
7: Con Costa la tua estate non aspetta. Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: È permesso?
2: Prego.
1: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa.
2: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
1: Gliel'ho consigliato io.
2: No, il manutentore è anche carino, sa?
1: Pure.
3: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
4: Ciao patatina!
5: Ciao patatino!
4: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
5: E cioè,
4: buona, ma non fritta.
5: Ah!

0: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Non senti bene? Audio più ti dà.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367. Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delix.it.
3: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
2: Delix.it.
3: Spediamo gratis in tutta Italia.
2: Delix.it.
3: Delix, il tuo partner al lavoro.
4: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso, con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi, da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
5: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Questo mese sui tuoi acquisti uno sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
6: Rifiuto con due O. Il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
7: Sorriso!
8: Edizioni Caramba presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato un brano delle edizioni musicali Caramba.
1: Con ai figli soldati del Monte Grappa, Alberto.

insieme a Mauro Ferrara, Romagna Capitale. Si gira nel nostro viaggio musicale, eh? Anche a Romagna Capitale. A proposito, girando, eravamo stati in Molise, a Isernia, a Montafila, parlando prima della Maxi Frittata, una frittata da record. Beh, vi porto girando ovviamente nel nostro bel paese, parliamo anche delle belle tradizioni, degli eventi culturali. Vi porto per esempio adesso velocemente nel cuore verde d'Italia, in Umbria, a Spoleto, con la bruschetta più lunga del mondo, 195 metri, sul Ponte delle Torri, uno dei luoghi simbolo della città, che per l'occasione è stato trasformato in una lunga tavola sospesa. L'iniziativa, organizzata nell'ambito dello Zefirino d'Oro, ha ottenuto il riconoscimento ufficiale del Guinness World Record. Per comporre la preparazione sono state impiegate 2003 fette di pane umbro tostato per circa 60 kg, condite con olio extravergine. A rendere l'operazione ancora più da protocollo è stato il controllo dei giudici incaricati della certificazione, con verifiche basate anche sui requisiti del regolamento internazionale, come la lunghezza minima di ogni fetta. L'evento ha riunito nel centro storico della cittadina produttori, frantoiani e cittadini, richiamando il valore culturale in questa dieta mediterranea. Terminata la preparazione, la bruschetta è stata distribuita gratuitamente al pubblico presente lungo tutto il ponte. Il record quindi non resta confinato all'allestimento, ma è diventato un assaggio condiviso e conviviale. Le belle tradizioni anche legate alla grande cucina italiana.

Ciapa qua con Davide, ragazzi del sole. Ciao ragazzi belli, Daniela Curti, orchestra Andrea Bonifazzi, arriva il merengue, arriva viva viva l'estate.

0: sorriso, più giovane che mai.
1: State ascoltando Oltre il Liscio.
2: Motore, azione, Chuck si gira.
3: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
4: Sveglia! Scegli Radio Sorriso per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
5: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
6: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
7: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
8: Sorriso.
9: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
10: Sono le 16:01.
11: L'ora esatta è stata offerta da...
12: L'ora più dolce della giornata? Quella dei prezzi bassi da Ali e Aliper. Fino al 17 giugno, super offerte come pasta integrale bio granoro da 500 grammi a 79 centesimi con carta fedeltà. Ali, migliora la vita.
13: Radio Sorriso Traffico.
14: Bentrovati, c'è un aggiornamento della viabilità sulla 1 Milano-Napoli in direzione Napoli, coda di 1 chilometro tra Modena Sud e Valsamoggia, questo per un incidente. Sulla 4 Milano-Brescia in direzione Torino, code a tratti tra Monza e Sesto San Giovanni, questo per traffico intenso. È tutto.
15: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il gelato Cardora Algida affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
16: Attenzione prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
17: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
18: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
17: E quella lassù?
18: È la costellazione del benzinaio.
19: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
20: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.

0: bene, bene, bene, cari sorrisi di belli, il venerdì è il nostro viaggio, come sempre a quest'ora, nell'ultimo chilometro, nell'ultimo segmento, va tra le stelle per scoprire i segni meno e più fortunelli del weekend insieme con ormai lo sappiamo molto bene, insieme con colei che ha questo rapporto così privilegiato con gli astri, la nostra Elisa, Elisa Nadai. Ciao, buon pomeriggio Elisa.
1: Eccomi qua Claudio, pronti con l'oroscopo di questo weekend. 12° posto per la Vergine, qualche piccolo contrattempo potrebbe rallentare i vostri programmi, niente di serio, è meglio vivere il weekend con calma e senza troppe aspettative. 11° posizione per i Pesci, le stelle consigliano di non affaticarsi troppo, di concedersi momenti di riposo. Un po' di musica, una chiacchierata con gli amici faranno dei miracoli. 10° posto, Leone, qualche incomprensione in famiglia che rischia di creare un po' di tensione, evitate di impuntarvi, la serenità vale molto di più di avere ragione. 9° posto, Toro, fine settimana altalenante con qualche pensiero legato alle spese, alla casa, cercate di concentrarvi sulle cose belle, quelle che avete intorno. 8° posizione, Bilancia, potreste sentirvi un po' nostalgici, recuperare vecchie fotografie, ricordare momenti felici del passato vi aiuterà a ritrovare il sorriso. 7° posizione, Sagittario, weekend tranquillo ma senza particolari emozioni, lasciatevi coinvolgere da un invito improvviso perché potrebbe riservare una piacevole sorpresa. Siamo alla metà del nostro oroscopo, adesso un po' di musica poi torniamo.
0: Benissimo, grazie Elisa, tra poco con i Roeri, con la fisa di Fabio, arriva la polca, arriva

0: Bene, orbene, orbene, ritorniamo allora tra le stelle con la nostra Elisa.
1: Di nuovo insieme con l'oroscopo, ricapitolando: dodicesimo posto Vergine, undicesimo Pesci, decimo Leone, nono Toro, ottavo Bilancia, settimo Sagittario. Saliamo, andiamo verso la parte più alta della nostra classifica. Sesto posto Acquario, la compagnia giusta renderà speciali queste giornate, favoriti gli incontri con amici di lunga data e le occasioni per stare in allegria. Quinta posizione Ariete, torna la voglia di fare, torna la voglia di muoversi, magari una gita, una festa, una serata di ballo potrebbero regalarvi momenti davvero davvero piacevoli. Quarto posto Gemelli, il vostro spirito brillante conquisterà tutti, ottimo momento per ritrovare persone care e rafforzare legami che contano davvero. Terza posizione Scorpione, le emozioni saranno protagoniste del weekend, in famiglia si respira un clima bello, sereno, qualcuno potrebbe ricevere una bella dimostrazione d'affetto. Secondo posto per il Cancro, le stelle vi sorridono, vi premiano i rapporti più autentici, le giornate sono ideali per circondarsi delle persone amate e soprattutto per godersi le piccole gioie della vita. E al primo posto abbiamo il Capricorno, siete la sorpresa di questo fine settimana, energia, serenità, buone notizie vi accompagnano, approfittatene per concedervi qualcosa che vi rende davvero felici. Siamo arrivati alla fine del nostro oroscopo, buon weekend, a presto.
0: Grazie Elisa, grazie, buon weekend anche a te, complimenti allora cari nati sotto il segno del Capricorno, medaglia d'oro allora per questo fine settimana, complimenti, complimenti a voi, e scendendo sino al dodicesimo per questo weekend appannaggio della Vergine, lo sappiamo benissimo, vero ragazzi? Nonostante tutto, che il sorriso non manchi mai.

l'ultima tappa di oggi ci porta in quella di Verona, andando a salutare Tiziano con Anna Maria Allegretti e Roberta Cappelletti, Stelle sull'asfalto.

0: gondola, gondola veneziana, e c'è chi sta prendendo un aperitivo in spiaggia. Saluto allora Adelio in quella di Oriago. Ciao Adelio, buon pomeriggio. Bene, cari sorrisini, mancava una gondola veneziana, perché oggi tra tradizioni, eventi legati alla cucina italiana e poi la musica abbiamo girato un po' dappertutto, e anche tra le stelle. Bene, siamo addirittura d'arrivo per questo appuntamento di Oltre Lì, il nostro viaggio musicale quotidiano. Saluto la signora Carlotta che proseguirà questo segmento del pomeriggio dipingendo la musica. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio, signor Claudio, buon pomeriggio, sorrisine.
0: Si parla di profumi, lei è proprio legata, ho visto che stava dando.
1: Mi piacciono tanto i profumi, signor Claudio, sa che sono molto appassionata, mi piace provare tutti i campioncini.
0: Ah, sì? Okay.
1: E quando ho un po' di soldini da parte mi piace anche comprarmi un bel profumo.
0: Ce n'è uno particolare?
1: Non si può dire il marchio, okay, in radio. Però,
0: lei però quell'altro diceva due gocce di...
1: Quello non mi piace.
0: Non le piace? È quello di Marilyn?
1: È un po' vecchietto.
0: Lei invece è molto, ok, più giovane.
1: Devo dire che questa mattina quando ne abbiamo parlato con il signor Giovanni, ho detto in radio che c'è un profumo che mi ricorda la mia nonna, perché lei ne aveva un bel bottiglione, ma non se lo metteva mai perché le dava mal di testa, però io da piccola andavo ad annusarlo. Affascinata, sì.
0: Ok.
1: E allora i sorrisini mi hanno mandato i link di dove andare a trovare questo profumo.
0: E l'ha trovato?
1: L'hanno trovato.
0: Ah, che bello!
1: Ha cambiato la bottiglia, quindi okay, era un po' irriconoscibile.
0: Però lei
1: è lui.
0: Ok, e lei
1: a cercarmi
0: un dolce amarcord della nonna. Fa piacere, insomma, dai. Ecco, anche da questo si ritorna, in questo caso bambini insieme con la nonna, i profumi, i sapori.
1: Ma io oggi voglio fare ancora di più, signor Claudio, perché oggi andiamo a scoprire, visto anche che lei ha fatto l'oroscopo della settimana e siamo in modalità segni zodiacali.
0: Sì.
1: Ogni segno zodiacale ha le sue fragranze. E allora, sorrisini, iniziate a dirmi che fragranza mi piace, ma ditemi anche di che segno siete, vediamo se avete indovinato. Anche perché abbiamo già sbirciato signor Claudio che è della bilancia. La bilancia è legata al profumo della tuberosa. E secondo una stimata rivista di moda, proprio poi in questo articolo vanno anche a consigliare quale eau de parfum, e al signor Claudio hanno consigliato uno dei miei favoriti.
0: Vede che c'è un qualcosa che ci lega, signora Carlotta. Vede che
1: adesso
0: c'è qualcosa.
1: Dobbiamo solo capire se lo devo regalare io a lei o lei a me.
0: Vabbè, ne parleremo, perché mi diceva che i prezzi, insomma, non sono
1: proprio. Diciamo che è un po' pricey.
0: Ok. Però io e lei andiamo oltre, insomma, dai.
1: Abbiamo i nostri ganci.
0: Va bene. Allora, cari sorrisini, ci salutiamo con le nuove canzoni di Michele Ranieri. Questa, eccola, in arrivo un'anteprima con il quale mi congedo da voi e ci risentiamo. Ecco, io avevo detto l'ultimo viaggio della settimana, oggi venerdì. Ci risentiamo domani pomeriggio dalle 15:30 circa, subito dopo la replica delle interviste alla Tris con Alex ed Iris. L'appuntamento stasera dalle 21 in replica domani alle 13, subito dopo dalle 15:30 circa saremo insieme sino alle 18. Buona serata a voi tutti, dunque, da Claudio Prospero, Michele Ranieri, questa notte.

0: Avete ascoltato Oltre il Liscio.
1: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
2: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero intelligente Samsung, alto 2 metri, classe C e fondo in acciaio per trattenere il freddo, a 799 euro, fino al 17 giugno. Unieuro.
3: Deghi arredare il tuo giardino?
4: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
3: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
4: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
5: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
4: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
3: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
4: Deghi provare.
3: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
6: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 15 giugno prezzi imbattibili. Anguria baby sfusa a 99 centesimi al chilo. Pasta de cecco 500 grammi a 78 centesimi. Nei Carrefour Iper e Market aderenti e online. Carrefour.
7: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
8: Io Kamik.
7: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
8: Ma Kamik?
7: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
8: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
9: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburanti inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Sorriso!
11: Cari amiche!
12: E cari amici di Radio Sorriso! Dite a tutti che Sorriso vi piace!
11: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
12: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
13: Sei in spiaggia col mojito e pensi a... Sei in spiaggia col mojito e pensi a quella cantina stracolma, quel cortile in stile giungla, capannone dimenticato? Dai, lo sanno tutti, quando si parla di rifiuti di ogni genere, la scelta è una sola, Minchio Mariano. Tu rilassati, noi sgomberiamo, aspiriamo, bonifichiamo.
14: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
11: Minchiomariano.it.
15: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
16: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
15: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
17: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
18: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
19: Ma quanto è bella la vita? Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Sorriso.
20: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1.
10: Sorriso.
20: È il momento di I colori della musica.

Buon pomeriggio sorrisini, eccoci qui, oh siamo arrivati, inizia adesso I colori della musica, buon pomeriggio da Carlotta, come di consueto passiamo assieme un'ora e mezza, adesso riprendiamo l'argomento del giorno ma lo mixiamo con le ultime battute del signor Claudio, perché oggi si parla di profumi, quei profumi che vi riportano alla mente, i ricordi, quali sono? Sono profumi di cucina, profumi di giardino, profumi di altro genere? Raccontate da Radio Sorriso, io poi pian piano vi narro anche per ciascun segno zodiacale qual è il profumo indicato, qual è il profumo abbinato, e vediamo se ci azzeccano, perché ad esempio per il leone si dice che il profumo sia l'incenso. Io sono del leone e devo dire che effettivamente il profumo dell'incenso mi piace molto, e questa cosa ci rifletterò, vediamo come va. Intanto noi iniziamo a ballare, vi ricordo i numeri per richiedere le vostre canzoni e dirmi la vostra sull'argomento di oggi: 0423 736 680 e 736 681. Se preferite invece mandare un messaggino, 345 48 45 663 è il numero da salvare sul vostro cellulare. Apriamo le danze con il paso doble in compagnia di Rosy Velasco e i Bandiera Gialla. Questa è Regina Gitana.

E ci siamo ascoltati anche il tango delle rose con Raul Casadei qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. E allora vi ricordo ragazzi che alle 21 in onda su Radio Sorriso ci saranno le interviste della serata al Tris con Italia Musica, quindi tanti artisti ascolterete qui in radio che hanno rilasciato la loro intervista con le loro belle canzoni che hanno presentato appunto al Tris, in questa bellissima discoteca, in questa bellissima manifestazione che era appunto Italia Musica. E adesso andiamo ad accontentare l'ultima richiesta, che purtroppo siamo arrivati al termine di queste due ore insieme. Un'amica, Loretta da Biauzzo in provincia di Udine, mi ha mandato un messaggio proprio adesso con una richiesta. Però scusami Loretta, ma non riesco ad accontentarti perché devo accontentare prima l'amica Marcella di Montegrotto. Allora spero che a te Loretta vada bene la canzone che andrò ad inserire adesso. Comunque la dedica a tuo marito Giovanni, la facciamo lo stesso, eh? Un abbraccio grande Loretta. E allora dedichiamo la prossima canzone al marito Giovanni dell'amica Loretta da Biauzzo in provincia di Udine, e poi salutiamo l'amica Marcella di Montegrotto. E allora ragazzi, giunti a questo punto io vi saluto, vi ringrazio veramente di cuore per che avete ascoltato queste due ore in mia compagnia. Vi do l'appuntamento qui a Radio Sorriso domenica dalle 14 alle 17, sarò qui a tenervi compagnia appunto con le vostre dediche, le vostre richieste, e insomma vi aspetto sempre numerosi, sempre, mi raccomando. E se qualcuno vi chiede che radio ascoltate, voi dite sempre che ascoltate Radio Sorriso. Vi lascio con una bella canzone dell'orchestra di Marco e il Clan, questo grande successo dal titolo Tu sei la fine del mondo. E allora io vi ringrazio ancora, vi abbraccio virtualmente tramite le frequenze di Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Un abbraccio, un bacio del vostro Patrick, e a risentirci a domenica dalle 14 alle 17 sarò qui con voi. Buona serata, buon venerdì sera. Ciao! Oh.

0: Avete ascoltato Cocktail di sera. Se cerchi dolcezza
1: o se preferisci un gusto più deciso,
0: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
1: Sono entrambi buonissimi.
0: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
2: Il gel della BM Steel lo trovi a Tutto Sanitari a Caldogno, Erboristeria La Dispensa a San Giuseppe di Cassola, Farmacia della Dottoressa Trappella a Castegnero e l'Erboristeria Il Bello delle Erbe a Chiampo. Ma come sempre 035 83 17 91. Due flaconi da 250 grammi cada uno a 38 euro a casa tua. E allora 035 83 17 91.
3: Per la pulizia e la sanificazione dei pavimenti di negozi, scuole, locali pubblici e aziende, scopri le versatili lavasciuga pavimenti Eureka E36 ed E46. Sono compatte ed estremamente produttive, facili da utilizzare e da trasportare. E36 ed E46 di Eureka permettono di pulire con grande semplicità e velocità anche spigoli e spazi congestionati. Sono le lavapavimenti più compatte della linea professionale Eureka, disponibili a casa o batteria, anche con tecnologia al litio. Vuoi vederle in azione senza impegno? Contatta Eureka. Eurekamacchinepulizia.it.
4: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
5: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
6: Con Radio Sorriso una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
7: Cari amiche
8: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
7: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
8: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
9: Sono le 20 e un minuto.
10: Radio Sorriso Meteo.
11: Amici di Radio Sorriso, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Tempo nel complesso bello nelle prossime ore, durante il fine settimana sulle regioni settentrionali, prevalenze cielo sereno, poco nuvoloso, un minimo di variabilità sulle cime alpine di confine, soprattutto al nord-est, e poi domenica sera proprio in quelle zone all'estremo nord-est tornerà anche qualche temporale. Ma in un contesto, ripeto, che resta estivo, con temperature per il momento ottimali, ma durante il fine settimana riprenderanno a salire, domenica pomeriggio punteggia anche di 34-35 gradi sulla bassa pianura padana. Per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
12: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
13: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
12: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
14: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
15: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
16: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL.
17: A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma Kamik?
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
3: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
2: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
4: La Piadineria.
3: La più buona perché è mia.
5: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro.
6: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
7: Devi trovare il prezzo migliore?
5: Devi semplicemente andare su deghi.it.
8: Devi scegliere, cliccare.
7: E devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
9: Devi provare.
7: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
10: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
3: Grazie amore, ma gli anni passano.
2: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
3: Poi ci sono i 70, gli 80.
2: Brava, pensiamoci ora con Generali. Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
4: Sorriso!
5: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
6: Sono più furbi, sono più...
7: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655 0423 736 655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
8: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
9: Con Radio Sorriso una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
10: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
11: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare.
12: Il gel della BM Steel lo trovi alla farmacia all'aeroporto, a Tessera, erboristeria Sempreverde a Vigonovo, farmacia del dottor Marchiangelo a Darzignano e alla farmacia 25 aprile a Bassano del Grappa. Due flaconi a 38 euro direttamente a casa vostra, 035 83 17 91. 38 euro a casa tua, 035 83 17 91.
4: Sorriso,
13: è il momento di Sorriso Grandi Firme.
14: Certo, le mie mani ti vorrai.
13: I successi di tutti i tempi interpretati dalle orchestre italiane.
14: Cerco.
13: Compagnia di Alex.

L'esercito del selfie apre il nostro appuntamento del venerdì sera con Sorriso Grandi Firme e la mia voce insieme a Marta Morello. Questo brano di Takagi e Ketra con Arisa e Lorenzo Fragola del 2017. Apriamo così in grande allegria questo venerdì. Innanzitutto buon inizio weekend, cari amici di Sorriso. Vi ricordo fin da subito che domani sera dalle 21 alle 22 andrà in onda la replica degli appuntamenti di lunedì e di questa sera. La canzone L'esercito del selfie racconta in modo ironico la società moderna dominata dai social, dove le persone sono sempre con lo smartphone in mano e cercano approvazione attraverso i selfie, like, post. Parla della distanza tra contatti virtuali e relazioni reali. È un tormentone estivo, scusatemi, che critica con leggerezza l'ossessione per i selfie e i social media, mostrando come possano essere sostituiti però ai rapporti umani autentici. Andiamo ancora in grande allegria con un altro bel brano di Fedez, Annalisa, articolo 31, anno 2023. Sto parlando di Disco Paradise, che ascolteremo con l'orchestra di Paolo Bagnasco in versione cha-cha-cha. La canzone è un tormentone estivo che mescola pop e sonorità anni 80. Parla della voglia di evasione e di leggerezza, come se si cercasse un paradiso fatto di musica, festa e spensieratezza per scappare dallo stress e dai problemi quotidiani. È una hit estiva che celebra il divertimento e la fuga dalla realtà attraverso la musica e l'atmosfera da festa. Andiamo in musica con Disco Paradise, Paolo Bagnasco a Sorriso Grandi Firme.

State ascoltando Sorriso Grandi Firme. I successi di tutti i tempi, interpretati dalle orchestre italiane. In compagnia di Ale.

Mary ed Elisa, successo di Arisa, brano del 2012 presentato al Festival di Sanremo, dove ha vinto il premio della critica Mia Martini. La canzone racconta il dolore della fine di un amore. La notte diventa il simbolo della solitudine, dell'assenza e dei pensieri che arrivano quando si resta soli dopo una separazione. È un momento di vuoto emotivo, ma anche di consapevolezza e accettazione. È una ballata malinconica sulla fine di una relazione e sulla sofferenza che si prova quando si rimane da soli. L'ascoltiamo con Mary ed Elisa e ci innamoriamo con La Notte.

0: Stai ascoltando Sorriso Grandi Firme.
1: Certo, le mie mani ti vorrei.
0: I successi di tutti i tempi interpretati dalle orchestre italiane.
1: Cerco.
0: Compagnia di Ale.

Monica Cherubini con Piazza Grande in questa bella versione baciata, questo successo datato 1972 di Lucio Dalla, brano presentato anche al Festival di Sanremo e poi diventò ovviamente uno dei suoi pezzi più celebri e iconici. La canzone racconta la storia di un uomo semplice e un po' ai margini della società che trova nella Piazza Grande il suo luogo di libertà e appartenenza. È anche una riflessione sull'accoglienza e sull'umanità verso chi ha una casa o una vita regolare. È un brano poetico che parla di libertà, solitudine e solidarietà, vista attraverso la vita di un uomo che trova nella piazza il suo mondo. Chiudiamo in dolcezza con Monica Borsato, ascolteremo Alleluia, brano di Leonard Cohen del 1984, contenuto nell'album Various Position. La canzone usa la parola alleluia in modo simbolico e non religioso, in senso stretto, per raccontare il rapporto tra amore, dolore, desiderio e spiritualità. Parla di relazioni umane complesse, fatte di momenti di luce e di caduta, dove anche la sofferenza diventa parte dell'esperienza dell'amore. È un brano poetico e malinconico che riflette su amore, perdita e spiritualità attraverso immagini bibliche e sentimentali. E con questo brano, amici, io vi saluto. Mi raccomando, domani sera non perdetevi la replica di Sorriso Grandi Firme, degli appuntamenti di lunedì e di questa sera. Da Alex è veramente tutto. Un bacio, un saluto e un super sorriso. Ciao!

0: Avete ascoltato Sorriso Grandi Firme. Certo, le mie mani ti vorranno. I successi di tutti i tempi interpretati dalle orchestre italiane. Cerco, le mie mani ti vorranno ancora. In compagnia di Alex.
1: Chateau Dax e Estosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Scopri le nostre offerte. Total Living da 1.990 euro. Camera completa da 2.800. Cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Chateau Dax e Estosa Cucine ti aspettano con occasione irripetibili. Home Deco, la casa secondo te.
2: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
3: Con Radio Sorriso una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
4: In Famiglia, il tuo magazine di attualità per tutta la famiglia. In Famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo, interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti l'appuntamento con In Famiglia, dove la vita si racconta.

0: radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Sorriso, ovvio. Sono le 21:03.
2: Radio Sorriso presenta Appuntamento al cinema, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Quest'estate scopri come essere super.
4: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
5: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
6: Sei una piccola selvaggia, vero?
5: Non ci siamo ancora presentati.
3: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
7: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
8: Fossi in te sarei nervoso.
7: 7 eredi.
9: Chi è il prossimo?
7: Una fortuna. Nessun testimone.
10: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
7: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
11: Sai come andrà a finire.
7: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
2: Radio Sorriso ha presentato Appuntamento al cinema, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 15 giugno prezzi imbattibili. Petto di pollo a fette a 9,99 euro al chilo. Da 3 kg in su 7,99. Più prendi, meno spendi. Carrefour.
13: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
14: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità gran gusto Citterio 2 per 100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
15: Permesso? Che bel parquet!
16: Ha visto?
15: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
16: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
15: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
16: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
15: Ma che fa? Mi ruba il mestiere!
17: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calori abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.

0: Cari amici di Radio Sorriso, in diretta dal Tris di Schiepe di Orciano, Pesaro Urbino, Radio Sorriso ritorna alla compilation Italia Musica. Abbiamo un ospite con noi, Luca Roncari.
1: Ciao Sorrisini, ciao a tutti gli amici di Radio Sorriso. Per me è un onore, un piacere essere qui questa sera in questa location meravigliosa che è il Tris, in questa compilation Italia Musica. Veramente un onore e un grande piacere.
0: Quindi possiamo dire che il Veneto è più che presente.
1: Il Veneto è presente, Luca Roncari, veramente questa serata spettacolare, sono emozionatissimo e onoratissimo.
0: Anche perché oltre che ai grandi big della musica da ballo ci sarà anche una presentatrice d'eccellenza che è Anna Falchi, l'hai già incontrata?
1: Pensa, ti svelo un aneddoto. Prima, venendo dentro, mi sono trovato una signora vestita benissimo, elegantissima. L'ho intravista nella porta, ho detto ciao Anna, e lei mi ha detto ciao, e l'ho incontrata così. Cioè, sono quelle cose che non vengono calcolate, ma che trovi subito. Veramente è stata un'emozione unica, veramente.
0: Grande Luca, qual è il brano che presenterai stasera che troviamo nella compilation Italia Musica?
1: E non può mancare la mia Masterchef, che la stiamo portando in tutta Italia grazie alle edizioni Trevisan Suonami di Oma Lambertini. Veramente questa Masterchef che sta piacendo molto, e sono onorato anche che i miei colleghi artisti e grandi orchestre la abbiano inserita nel loro repertorio.
0: Grande Luca, allora ti facciamo l'in bocca al lupo e buona estate e avanti tutta.
1: Grazie Alex, ciao Sorrisini, un abbraccio, a presto, ciao a tutti.
0: Grazie a Luca Roncari, a questo punto noi ci ascoltiamo anche su Radio Sorriso la sua Masterchef.

0: in diretta dal Tris in questa serata dedicata all'ottava compilation nazionale Italia Musica, e siamo all'evento musicale dell'anno soprannominato proprio il Sanremo del ballo. Abbiamo Fabio Corazza. Ciao Fabio.
1: Ciao Iris, ben trovata e ben trovati anche tutti i radioascoltatori.
0: Com'è l'emozione di essere al Tris?
1: Ma guarda, credo di avere un cuore di riserva, perché è un'ansia particolare che da artista dopo 40 anni facevo fatica a sentire, ed è un'emozione particolare, ma credo che sia anche catalogabile come bellissima.
0: Tra l'altro noi oggi abbiamo seguito anche le tue dirette, quindi abbiamo capito che era molto molto sentito questo viaggio verso questo posto, che poi è straordinario perché ricordiamo che siamo a Scheppe di Orciano.
1: Ma guarda, se io devo fare un backup di tutta la mia situazione, parto da quando ho iniziato con la fisarmonica a 11 anni e ho cominciato a fare le mie prime basi musicali a 13 anni nello scantinato dei miei, ed arrivare qua, insomma, ti lascio immaginare quanto possa essere l'emozione.
0: Cosa presenti questa sera?
1: Allora, questa sera insieme a grandissimi colleghi presento Concerto per voi, che è un brano edito dalla Caramba. È una grande opportunità, ho il grande piacere di avere la firma su questo brano, ed è un brano che vuole ringraziare tutto il pubblico che ci segue, che ci ama e che ha voglia di condividere con noi questo meraviglioso mondo che è la musica del ballo.
0: Grazie Fabio, ti auguriamo una buona serata, e per voi, sorrisini a casa, Concerto per voi.

0: Cari amici di Radio Sorriso, torniamo in diretta con un altro grande artista della musica da ballo che è stato veramente poco tempo fa in diretta anche su Radio Sorriso, ed è un piacere incontrarci di persona questa sera, Massimo Della Bianca.
1: Ciao carissimo, ciao a tutti i radioascoltatori, i telespettatori. È veramente un piacere, il piacere reciproco, mi fa molto piacere essere qui stasera e ritrovarti così a distanza di poco tempo, insomma.
0: Io ti ho seguito, pensa a te, ho visto qualche tua serata, ma ero bambino ancora, alle Sagre di Altivoli, di Signoressa, poi l'Odissea, insomma tanti locali che insomma hai calcato e calchi con la tua orchestra.
1: E beh, sono tanti anni che ho l'orchestra, quest'anno sono 44 anni che ho l'orchestra. Guarda, la cosa bella è che l'entusiasmo è rimasto tale, insomma, e quindi...
0: Ma è tutto merito della musica?
1: Sì, secondo me sì, è merito della musica, perché per quanto mi riguarda è la mia vita, non riuscirei a stare senza, ecco.
0: Questa sera è una serata speciale, la compilation Italia Musica con una presentatrice d'eccellenza, Anna Falchi. L'hai già incontrata?
1: No, non ci siamo ancora incontrati, no.
0: E invece qual è il brano che troveremo in questa compilation, Massimo?
1: Guarda, abbiamo pensato a una cumbia fatta dalla fisarmonica e da un organetto, che sono due stili un po' diversi, però abbiamo cercato di accomunare insomma le due esigenze, e secondo me è uscita una cosa abbastanza simpatica, abbastanza bella. Poi io sai, sono di parte, quindi è facile parlarne bene.
0: Guarda, è una canzone che spesso propongo anch'io nelle mie serate, oppure nelle serate con la nostra Radio Sorriso, perché è un brano che ha un bel ritmo, questa danza della vita, anche perché il titolo insomma ci fa venire voglia di vivere.
1: Assolutamente, guarda, ma poi proprio mi è piaciuta fin dall'inizio, ecco. E quindi c'è questa abbinata organetto fisarmonica, un po' insolito, ma secondo me è simpatica la cosa, ecco.
0: Massimo, ti facciamo l'in bocca al lupo per la tua esibizione di questa sera, un in bocca al lupo per questa estate ormai alle porte, e ti aspettiamo quando vuoi su Radio Sorriso.
1: Crepi il lupo, grazie a te per l'opportunità e un salutone a tutti gli amici che ci stanno ascoltando.
0: Grazie amici di Radio Sorriso, adesso ci ascoltiamo anche noi la danza della vita con Massimo Della Bianca. Grazie di cuore.
1: Grazie a te, grazie a voi.

0: Al Tris questa sera per l'ottava edizione della compilation nazionale Italia Musica ci viene a trovare anche Rosy Velasco. Ciao Rosy!
1: Ciao carissima, ciao a tutti!
0: Come ha detto anche il nostro direttore Alex, informissima, bellissima, ti vediamo molto molto bene.
1: Io vi ringrazio e cosa dire, portate degli occhiali molto buoni.
0: Com'è venire al Tris?
1: Beh guarda, è un bellissimo remember perché qui ho fatto tantissime serate con la mia orchestra, poi smettendo diciamo tra virgolette di fare il liscio nelle serate, facendo soltanto gli anni 60 e 70, non sono più locali che frequentiamo, però il pubblico è quello che poi incontriamo durante l'estate, quindi diciamo che è bellissimo tornare qui, vedere un Tris così pieno e soprattutto ritornare su questo palco che sinceramente è stato un pezzo della mia gioventù.
0: Che canzone presenti questa sera?
1: Presento un brano che si intitola Regalami di più ed è una canzone d'amore che ho scritto per mio marito, che noi scriviamo, vabbè, musica e parole, e praticamente è una storia che dice regalami di più, ma poi quel di più che cos'è quando alla fine mi hai già dato tutto? Cioè non c'è di più, che è già tutto lì.
0: Un amore infinito.
1: Esatto, sì.
0: Allora la dedichiamo a tutti gli amici di Radio Sorriso.
1: Ma certo, anche perché so che le mie canzoni vanno spesso, mi fa molto piacere, vi ringrazio e un salutone grande a tutti voi.
0: Allora Rosy Velasco a Radio Sorriso con
1: Regalami di più.
0: Grazie.
1: A te.

0: Cari amici di Radio Sorriso, Compilation Italia Musica in diretta dal Tris con Radio Sorriso, altro grande ospite che ci ha raggiunti qui nella nostra postazione radio, Michael Diaz.
1: Ciao Alex, ciao a tutti. Ciao.
0: Intanto è un piacere ritrovarti, uno dei più giovani artisti di questa sera anche.
1: Grazie, grazie, piacere mio. Sì, dai, insomma, magari c'è qualcuno che è più giovane di me, però insomma, dai, sono contento almeno da questo punto di vista qui anche.
0: Tu sai che sei un po' come Radio Sorriso, il nostro slogan, più giovane che mai.
1: Esatto, esatto, esatto, esatto.
0: Michael, qual è l'emozione di essere presente in questa serata?
1: Beh, intanto perché è la prima volta. Per me è la prima volta. È la prima volta come solista e come cantante che ha un'orchestra. Quindi vengo proprio col nome della mia orchestra e l'emozione è questa, tanta. Poi ci sono tanti colleghi, insomma, è un evento molto importante, quindi è tutto un insieme, mi emoziona molto.
0: Grande Michael, nella compilation Italia Musica troveremo anche il tuo brano, ovviamente, che è Vento d'amore.
1: Sì, è una poesia, una canzone, una poesia messa in musica che racconta appunto uno dei più bei sentimenti che ci possono essere, che è l'amore per un fidanzato, una fidanzata, o anche semplicemente per un parente, o anche in amicizia.
0: Sei un romanticone di natura?
1: Se sto con qualcuno sì, se no sono molto freddo.
0: Mi piace questa, grande Michael, allora ti facciamo un grandissimo in bocca al lupo e buona estate, noi ti aspettiamo quando vuoi a Radio Sorriso.
1: Grazie mille, grazie, grazie a voi, buon lavoro Alex e un abbraccio a tutti.
0: Grazie a Michael Diaz, adesso ci ascoltiamo anche in diretta radio questo suo Vento d'amore. Ciao Michael!
1: Ciao, grazie!

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane che mai.
2: Più giovane che mai.
3: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
4: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero combinato Haier classe C Total No Frost a 579 euro fino al 17 giugno. Unieuro batte forte sempre.
5: Se deghi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
6: deghi andare su deghi.it.
7: Deghi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
8: E deghi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
5: E poi deghi cucinare per 16.
7: Deghi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
6: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
7: Deghi provare. Deghi fidarti.
5: Perché se non deghi, non ci

0: amiche.
1: E cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace. Ragazzi!
2: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
3: In famiglia, il tuo magazine di attualità per tutta la famiglia. In famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo, interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti l'appuntamento con In famiglia, dove la vita si racconta.
4: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
5: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
6: Sorriso.
7: Cari amici di Radio Sorriso, sempre in diretta dalla compilation Italia Musica dal Tris, in diretta su Radio Sorriso, sono tornati a trovarci con piacere Lia e Daniele Tarantino. Ciao ragazzi, come va?
8: Ciao a tutti, tutto bene, sempre in forma.
7: Oh, una bella emozione anche stasera, Daniele.
9: Alla grande, serata bellissima, io sono già emozionato e devo ancora cantare, quindi ragazzi, stasera sarà un brano nuovo. Un duetto insieme, indovina chi?
7: Ma non lo so, tentiamo di indovinare con chi duetterà stasera.
8: Tarantino, io te lo ricordo che poi devi tornare a casa da me.
7: Aia, qui si mette già male Daniele, eh?
9: Porca miseria, mi sono giocato il posto in giardino, stasera devo dormire in giardino con i cani.
7: Io pensavo duettassi con la Falchi stasera.
9: Ma se, allora, io l'ho visto.
7: Forse non sei per le bionde.
9: Allora, io sono per le bionde, le rosse, le more, le no, diciamo, quando una è bella sempre. Io l'ho vista da lontano adesso, però poi quando saliremo sul palco avrò il piacere soprattutto di darle un bacino, 2, 3, 4, 5, 6. Adesso vediamo.
7: Grande Daniele. E il brano che presenterete invece, ricordiamo anche le vostre edizioni.
8: L'edizione Vocal Sound, questo brano bello fresco, Lascia che succeda, è appunto una bella canzone energica e ci sta dando tante soddisfazioni e siamo felicissimi di presentarla questa sera qui alla compilation.
7: Allora, in bocca al lupo per la vostra esibizione, vi auguriamo una buonissima estate e vi aspettiamo quando volete a Radio Sorriso.
8: Con tanto piacere tornerò in Veneto a trovarvi, un bacione.
7: Ti aspettiamo.
9: Viva il lupo, grazie a tutti.
7: Grazie a Lia e Daniele Tarantino, noi torniamo tra poco, intanto ci ascoltiamo questo loro nuovo brano che si intitola
9: Lascia che succeda.
7: Musica.

0: Cari Sorrisini, questa sera qui al Tris ci viene a trovare anche Gabriele dei Philadelphia. Ciao Gabriele!
1: Ciao tesori, ciao Sorrisini, come va? Tutto bene?
0: Tutto bene, grazie. Che emozione è ritornare al Tris?
1: Devo dire che dopo un anno è sempre la stessa emozione, insomma, è sempre come fosse la novità. E devo dire che in qualche modo è sempre la novità, ogni anno portiamo qualcosa di nuovo. Ormai, come sai bene, è il secondo anno che portiamo questa collaborazione con Pietro Galassi e altri colleghi, quindi è bello poterlo presentare proprio qui al Tris.
0: Ricordiamo, l'anno scorso c'è stata questa grande attesa per quello che è stato il brano Calypso, quest'anno invece ne presentate un altro, sempre tutti insieme a Pietro Galassi, Ioselito, a Marco Cimarelli, a Federico Olivotti e naturalmente Gabriele dei Philadelphia. Come si intitola il brano che sentiranno i nostri Sorrisini?
1: Abbiamo pensato a qualcosa di estivo, visto che si va incontro alla bella stagione, si pensa al mare, al sole, alle belle giornate. Las Palmas è il titolo, infatti sarà un brano frizzantino, possiamo quasi dire, e ricorda un pochettino quell'atmosfera un po' latina, un po' da spiaggia, ecco.
0: Allora ce l'ascoltiamo?
1: Ma certo che sì, io non vedo l'ora di salire sul palco e presentarla insieme a tutti gli altri colleghi.
0: Ormai ci avete abituato, ricordo che il prossimo anno arriverà anche il terzo brano assieme.
1: Ma allora, devo dire che questa è una collaborazione quasi nata un po' per gioco, l'anno scorso con Calypso, e poi è una cosa che ha funzionato, abbiamo visto nell'anno trascorso insieme, no? E allora abbiamo pensato di portare avanti ogni anno questo progetto e ogni anno portare...

Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: Sempre in diretta su Radio Sorriso dalla compilation Italia Musica, ottava edizione, un altro giovane grande artista qui al mio fianco, Federico Olivotti.
1: Buonasera a tutti, eccoci, ciao Alex, come stai?
0: Tutto bene, tu?
1: Bene, bene, alla grande.
0: Com'è l'emozione di essere protagonista in questa grande serata?
1: L'emozione è sempre molto, molto forte, molto grande, anche perché è il secondo anno con dei grandi artisti. Presentiamo questo bel brano, questo nuovo brano molto fresco, Las Palmas, e quindi l'emozione è molto molto molto grande.
0: Quindi possiamo dire che è un proseguo di Calypso?
1: Assolutamente sì, assolutamente sì.
0: E quindi una cosa che andrà avanti sempre?
1: Ma io lo spero, anche perché possiamo dire, io sono un po' di parte, ma possiamo dire che Calypso è andata alla grande, sta ancora andando alla grande, e speriamo anche Las Palmas sia un altro grande brano, insomma.
0: Grande Federico, come sarà invece l'estate dell'orchestra Federico Olivotti, ormai alle porte?
1: È un'estate molto, molto piena, quindi siamo contenti di questo, la nostra terza estate, e che ecco, si sta veramente avvicinando, siamo alle porte e non vediamo l'ora di iniziare.
0: Vuol dire che stai raccogliendo grandi soddisfazioni, grandi consensi dal pubblico.
1: Sì, sì, e appunto sono proprio molto felice e contento anche di questo.
0: Federico, grazie mille, buona esibizione, in bocca al lupo per l'estate.
1: Crepi il lupo, grazie a tutti e un saluto a tutti gli amici di Radio Sorriso.
2: Ciao Alex.
0: Grazie di cuore a Federico Olivotti, adesso ci ascoltiamo proprio Las Palmas.

0: Al Trist in questa serata ci vengono a trovare anche Tommaso, il gruppo Fantasy, con le cantanti. Ciao Tommaso!
1: Buonasera, buonasera!
0: Come state vivendo questa serata al Trist? Chiedo a Manuela.
2: Guarda, è veramente una bellissima emozione, tanta bella gente, è enorme, il locale è immenso, non ci rendiamo conto di quanta gente c'è e di quante persone che hanno fatto la storia della musica.
0: Questo è vero, ricordiamo che questa manifestazione è definita il Sanremo della musica da ballo. Eloisa, tu che emozione stai vivendo al Trist in questa serata?
3: Niente, è stato molto, molto emozionante comunque vedere tutta questa gente che ci ha accolti come se per noi non fosse la prima volta, invece per noi è stata la prima volta ed è stato molto bello.
0: Tommaso, cosa presentate questa sera sul palco del Trist?
1: Allora, questa sera abbiamo portato una cumbia dal titolo Aura, scritta da Bruno Vischi e da Patrizia Ceccarelli, che è un ritmo coinvolgente che ha fatto ballare tutti.
0: Allora ce l'ascoltiamo anche in diretta su Radio Sorriso.
1: Perfetto.
0: La annunciamo, Aura, Tommaso, il gruppo Fantasy. Grazie ragazzi.
1: Ciao.
2: Ciao, buona serata a tutti.
3: Ciao, grazie.

0: 가죠.
1: Le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze, quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Sorriso.
2: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
3: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
4: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
5: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
6: Sorriso!
7: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
8: Sono le 23 e 4 minuti.
9: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare in olio d'oliva o extravergine d'oliva 6x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
10: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99, TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
11: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
12: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
13: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Sorriso!
14: Ritorniamo ai microfoni di Radio Sorriso dall'ottava compilation Italia Musica. Due grandi maestri al mio fianco. Vi do il microfono così vi presentate. Presentate voi e soprattutto la vostra scuola che ha accompagnato Andrea Bonifazi nell'esibizione.
15: Sì, buonasera, sono Sabrina dell'Affinity Dance. È una piccola realtà nel centro delle Marche e siamo stati molto onorati e orgogliosi di essere una parte del corpo di ballo di Andrea e Daniela. E niente, è stato uno spettacolo fantastico da ripetere.
14: La vostra scuola dove si trova? Dove troviamo le informazioni?
16: Allora, noi la sede principale l'abbiamo a Piane di Monte Giorgio, nel Fermano, ma operiamo praticamente sia nella provincia di Ascoli che di Macerata e abbiamo 12 sedi. Oltre alla sede principale, dove praticamente facciamo un po' tutto il, diciamo, l'aggiornamento per tutti i vari trainer che conducono con grande sacrificio e impegno tutte le altre sedi.
14: Quanto vi siete preparati e qual è stata l'emozione più grande di essere presenti in questa serata?
15: Diciamo che preparati abbastanza, perché comunque per questo evento così importante tenevamo ad essere pronti. E l'emozione più grande è vedere tutto questo pubblico, la sala enorme e il grande calore da parte di tutta questa gente presente, insomma.
14: Grande calore e grande attenzione, devo dire.
15: Esatto, sì, attenzione e curiosi nell'ascoltare le nuove hit di questi grandi orchestre.
14: Grazie per essere stati con noi a Radio Sorriso e un in bocca al lupo e una buona estate.
15: Grazie mille a voi, Crepi.
16: Crepi, grazie.
14: E noi torniamo in musica proprio con un brano di Andrea Bonifazi.

0: Amici di Radio Sorriso, in diretta dall'ottava compilation nazionale Italia Musica, dal Tris, con tre grandi della musica da ballo: Aurora Codazzi, Omar Codazzi e Pietro Galassi. Aurora, come va?
1: Tutto bene! Ciao a tutti gli amici di Radio Sorriso! Ciao, ciao! Con 3R, infatti Sorriso!
0: Sorriso, ciao Omar!
2: Ciao, ciao a tutti gli amici di Radio Sorriso! Grandi, grandi, grandi!
0: E poi c'è anche il nostro Pietro.
3: Ma ste 3R quindi non sono solo sulla mail, sono sul, perché tutte le volte ci si sbagliava, poi dice no, devi aggiungere una R. 3R. Ciao a tutti ragazzi, da Pietro Galassi.
0: C'è Iris che sorride perché lei riceve le mail solitamente, quindi tanti mandano, poi non arrivano mai e poi capiscono il motivo. Allora, quali sono le novità che presenterete questa sera in anteprima, in questa serata davvero speciale, Aurora?
1: Allora, questa sera io e Pietro presenteremo un nostro nuovo singolo che si chiama Scusami. È un brano nuovo, non l'abbiamo mai fatto sentire a nessuno, lo presentiamo proprio questa sera e siamo entusiasti perché è davvero un pezzo bellissimo, è un brano bellissimo e sono contenta che Pietro abbia scelto me per questa Scusami, sono davvero molto contenta.
0: Pietro, c'è l'emozione di presentare questo brano per la prima volta?
3: Tantissimo, ma soprattutto perché io e Aurora avevamo cantato già la mia Sarà, diciamo, no? E che è un pezzo comunque ormai datato, con una storia sua. Quindi, cioè, io mi sono subito accorto che c'era questa sintonia, questa cosa bellissima, no? E non è con tutti che... Invece le nostre voci insieme, veramente. Allora ci voleva un pezzo. Alla fine l'abbiamo trovato, e sono veramente contento perché il pezzo è veramente forte.
0: Siamo curiosissimi di sentirlo. Qualche anticipazione sul testo?
3: Vabbè, sì, cioè, comunque è una storia d'amore, ma non si può.
2: Scusa. No, scusami perché...
4: Scusami, è il titolo.
3: Poi comunque, dai, visto che stasera è il debutto, non voglio annunciare niente.
0: Però sarai sul palcoscenico anche con Las Palmas.
3: Sì, sì, sì, questa è una collaborazione che è iniziata con già un altro pezzo, Calypso, e quindi abbiamo proseguito con questa collaborazione con altre orchestre e stavolta c'è questo brano strumentale con sempre il riff cantato, Las Palmas, molto molto carino, molto, molto estivo, molto vacanza, molto spensierato. Noi l'abbiamo già eseguito in serata, funziona veramente tanto, molto caraibico, ecco.
0: Grazie Pietro. Omar, tu invece che cosa regalerai al pubblico stasera?
2: Io regalerò quello che loro canteranno perché è un qualcosa di meraviglioso. Io non so, sono innamorato di quella canzone e... No, a parte quello, è una canzone del mio ultimo disco che vorrei ringraziare gli autori che sono qui questa sera, Casa Musica. E, Sognatore è il titolo di questo brano, Sognatore, perché sognare è sempre una cosa bellissima, non ha un'età, non ha un tempo. Sognare è sognare. Io penso che il giorno che non sogni più vuol dire che sei morto. Ecco, quindi sognare è la cosa più bella che ci rimane da fare, raggiungere un obiettivo, un sogno, eccoci, un sogno. Quindi questa sera farò questa qui, poi dopo farò i nostri pezzi insieme al maestro Pietro Galassi. Poi è da stamattina che stiamo lavorando insieme, dalle 7 di questa mattina.
3: Lui sogna, ha detto che è un sognatore, ha sognato anche oggi mentre giravamo il video si è addormentato sulla seggiola.
1: Vero,
3: mentre io suonavo la fisarmonica.
2: Era talmente dolce questa piribì, piribì, piribì, piribì, piribì, piribì, che mi sono messo lì, mi sono proprio addormentato, ma è una cosa bellissima. Poi dopo quando mi sono svegliato siamo andati avanti, cioè si fanno un po' uno alla volta, nel frattempo che faceva lui dormito io. Comunque è un super lavoro che uscirà prestissimo, non diciamo, non svegliamo nulla, una bomba, però se già vai su Instagram già vedi alcune foto. Sono vietati minori di 14 anni, ecco. E comunque qualcosa di fotonico davvero. E poi vabbè, sono di parte, quindi non sono loro due, sono il papà di Aurora, sono un fratellone, cioè gli voglio bene come un fratello, Pietro, però quello che loro presenteranno questa sera sarà qualcosa di davvero magico, magico, perché in 30 anni di carriera io una cosa così da tanto che non la sentivo più. Infatti non sono riuscito ad arrivare a metà canzone, ho chiamato subito lui a casa e gli ho detto: ma cosa? Ma che canzone avete tirato fuori? È un qualcosa di... Io penso che il loro provino, io sono partito da Pavia, sono arrivato a Riccione, un repeat, non mi ha mai stancato, ma anzi mi faceva sognare sempre di più. Vedi, sognare, sognatore, capito? Sono un romantico sognatore, come nel 1996, ecco.
0: Grande Omar, quindi siamo curiosi di ascoltare questo brano. Ci è voluto un po' di tempo, ma il brano è arrivato.
5: È arrivato, poi con lei è spettacolare. Guarda, sentila, poi mi dirai dopo, che tu sei attento a queste cose, non sei il solito presentatore che poi magari non gliene fotte niente, no? Nel senso, intervista tante gente, tu sei uno molto attento.
0: Grazie Pietro, un in bocca al lupo allora per questa serata. Ringraziamo anche le vostre edizioni.
1: Assolutamente, le edizioni musicali Novalis, come dice papà, è il numero uno al mondo, finché morte non ci separi. Grazie Roberto, grazie Cristina, come sempre.
0: Una battuta di saluto ai nostri sorrisini.
2: Novalis, edizioni. No, no. Grazie a tutti, grazie come sempre, e continuate ad ascoltare la nostra musica, non solamente la nostra, tutto quello che concerne quello che a voi piace, insomma, continuate ad ascoltarla e speriamo di portarvi un po' di spensieratezza. Eccoci.
0: Grazie Omar.
5: Grazie davvero di cuore a tutti, quello che ci date, poi insomma siete una radio di quelle che sono rimaste in piedi, importanti, quindi abbiamo bisogno di voi, quindi grazie per tutto quello che fate.
0: Grazie Pietro.
1: Grazie Alex, grazie a tutti, agli amici di Radio Sorriso, un bacio grande grande e un giorno senza sorriso è un giorno perso.
0: Fantastico.
2: Anzi, il sorriso fa bene a chi lo fa e soprattutto a chi lo riceve. Quindi grazie, esatto, Radio Sorriso.
0: Grazie a Omar, Aurora e Pietro Galassi, grazie,
5: ciao,
0: di cuore.
5: Grazie, ciao. Grazie, ciao. Ciao,
1: ciao.

0: In diretta su Radio Sorriso ci viene a trovare anche lei, la nostra ormai amica di Radio Sorriso. Noi la definiamo la nostra Camma Power.
1: Iris.
0: Ciao Elena.
1: Ciao Iris, ciao a tutti gli amici di Radio Sorriso.
0: Cosa hai presentato questa sera al Tris?
1: Un brano fresco che parla d'amore, leggero ma romantico, con un po' di grinta, che secondo me è una bella hit radiofonica. Ora ti lancio la frecciatina. Con te, come tutte le mie canzoni che parlano d'amore, anche questa parla d'amore.
0: Allora ce la ascoltiamo su Radio Sorriso.
1: Certo, ovvio, siete obbligati a metterla, perché io sono convinta che questa canzone piacerà un sacco.
0: Questa manifestazione è definita il Sanremo del ballo. Che emozione è tornare al Tris?
1: È emozionantissimo. Qualcuno mi ha fatto diverse volte questa domanda e mi ha detto: ma è più emozionante qui o San Liscio? Lì mi fate due domande un po'... Però è bellissima questa manifestazione, però io dico sempre che San Liscio c'era la gara. Quindi qui è stupendo, perché è tutta la sera che parlo con i miei colleghi, è proprio divertente un sacco. A San Liscio ho parlato meno con i miei colleghi perché sentivo l'ansia della gara, del primo premio, no? Di quelle cose lì. Quindi però è sempre bello, che vi devo dire, comunque queste serate, ragazzi, così importanti danno quell'adrenalina, è bello punto, ed è importante esserci.
0: Allora ci ascoltiamo la tua canzone?
1: Dai, sì, mandiamola ancora una volta, con te, per tutti voi.
0: Grazie Elena.

0: Amici di Radio Sorriso, siamo pronti a chiudere questa grande serata, l'ottava compilation Italia Musica, in diretta dal Tris con Radio Sorriso. Abbiamo qui la leader, l'orchestra che ha accompagnato tutti gli artisti in questa grande serata, Ilaria Cenciarini. Ilaria, ciao, com'è andata?
1: Ah, è appena finita una grande serata, ho ancora l'adrenalina addosso. Credo sia andata benissimo, la gente si è divertita, è rimasta fino alla fine, tanti grandi ospiti, bella musica e quindi sono molto molto contenta.
0: Complimenti a te e alla tua band, veramente una grandissima serata. Avete anche presentato un sacco di novità anche voi questa sera.
1: Sì, ben due novità, perché oltre a Colpa Mia, Colpa Tua, che è il singolo che è uscito da pochissimo in Casa Suonami, questa sera abbiamo presentato Caliente, questa bella sirta cumbia molto calda, che tra l'altro darà il titolo anche al nostro tour estivo, e poi anche il duetto mio e di Daniele, Ancora Io e Te, quindi una grande serata piena di novità per tutti i nostri amici.
0: Com'è stata per voi questa serata così particolare?
1: È stata una bella vetrina sicuramente e quindi siamo contenti e l'abbiamo sentita, l'abbiamo preparata, perché comunque dietro c'è un grande lavoro e di questo ringrazio Daniele, perché è lui quello che mette le mani in pasta su queste cose qui ed è riuscita bene, le cose fatte bene, preparate bene, poi al 99,9% funzionano, poi l'imprevisto si gestisce al momento, ma noi per fortuna non ne abbiamo avuti, quindi tutto è andato bene, liscio, e siamo contenti.
0: Come sarà l'estate di Ilaria Cenciarini?
1: Sarà una bella estate, piena di serate. Ci spostiamo principalmente nel centro Italia per il momento, anche se facciamo una puntatella a Padova, a Reschigliano, e quindi dai, magari anche qualche amico veneto può venire a sentirci, e tante serate, tante, siamo contenti. Sì.
0: Allora ti facciamo un grande in bocca al lupo, ancora complimenti per questa grande serata e ti aspettiamo presto anche a Radio Sorriso.
1: Assolutamente sì, io vorrei venire di persona proprio in studio da voi, prima o poi ci organizziamo e la facciamo, va bene Alex?
0: Più che volentieri, magari ci riusciamo il giorno che verrai a Reschigliano, chi lo sa.
1: Chi lo sa, se ci organizziamo bene la facciamo. Grazie Crepi il Lupo, grazie a tutti voi amici.
0: Grazie Ilaria Cenciarini, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Sorriso.

0: Sempre in diretta su Radio Sorriso in questa ottava compilation Italia Musica dal Trist di Schieppe di Orciano con la mente, l'anima, il cuore di questa grande manifestazione che è stato tra l'altro con noi su Radio Sorriso pochissimo tempo fa, Demis Boldorini.
1: Ciao a tutti sorrisini, ben ritrovati, diciamo metà mente, metà cuore perché l'altra metà è il mio caro papà Sergio Boldorini, ideatore di tutto.
0: Grande passione e soprattutto un'organizzazione impeccabile per un evento che ormai è veramente considerato il Sanremo della musica da ballo e porta tantissimi amici, tanta gente un po' da tutta Italia.
1: Grazie, ci cerchiamo di migliorarci ogni anno e cerchiamo sempre di fare meglio. Siamo già proiettati verso la prossima edizione per regalare ancora, se possibile, uno spettacolo più bello.
0: Ogni anno grandi madrine presentatrici, quest'anno la splendida Anna Falchi, un'altra grande professionista del mondo dello spettacolo. Possiamo già svelare qualcosa per l'anno prossimo o ancora tutto work in progress?
1: Assolutamente work in progress.
0: Facciamo un po' un bilancio di questa serata che è stata secondo me veramente un grandissimo successo.
1: Io direi che per un mesetto possiamo goderci questo successo, siamo ormai a fine serata e da quello che mi dicono io me la sono goduta poco perché sono stato dietro le quinte, però adesso sto salutando il pubblico che sta andando a casa e in tanti mi fanno i complimenti e mi dicono ancora una serata ancora più bella di quella dello scorso anno, quindi una grande soddisfazione.
0: Quali sono gli ingredienti fondamentali per la riuscita di una serata così impegnativa, così complessa?
1: Tanta passione, avere il cuore aperto a grandi collaborazioni, per questo ci tengo a ringraziare Radio Sorriso e altre TV, altre radio che hanno partecipato a questa magnifica serata, perché insieme TV, radio di tutta Italia possiamo fare molto per il nostro settore, per farci sentire.
0: Allora possiamo rinnovare l'appuntamento ai nostri amici l'anno prossimo?
1: Prossimo anno sempre con Italia Musica, sarà la nona edizione di questa compilation nazionale, naturalmente sempre in collaborazione con Radio Sorriso.
0: Noi ci saremo con grande orgoglio e quindi grazie davvero di cuore Demis.
1: Vi aspettiamo, ma conto molto presto di venire a presentare i miei prossimi singoli a Radio Sorriso.
0: Vi aspettiamo in presenza, così poi facciamo un bel tour anche enogastronomico.
1: Molto volentieri.
0: Grazie a Demis e a tutta la famiglia Boldorini, Compilation Italia Musica. Grazie di cuore.
1: Grazie, ciao a tutti, a presto.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Deghi arredare il tuo giardino?
4: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
3: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
4: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
5: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
4: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
3: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
4: Deghi provare.
3: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
6: Auguri, mamma. Sembri una ragazzina.
7: Grazie, amore, ma gli anni passano.
6: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
7: Poi ci sono i 70, gli 80.
6: Brava, pensiamoci ora con Generali. Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
8: Sorriso.
9: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
10: Ragazzi, la scuola è finita.
11: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
12: Con Radio Sorriso una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
13: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
14: Per la pulizia e la sanificazione dei pavimenti di negozi, scuole, locali pubblici e aziende, scopri le versatili lavasciuga pavimenti Eureka E36 ed E46. Sono compatte ed estremamente produttive, facili da utilizzare e da trasportare. E36 ed E46 di Eureka permettono di pulire con grande semplicità e velocità anche spigoli e spazi congestionati. Sono le lavapavimenti più compatte della linea professionale Eureka, disponibili a cavo o batteria, anche con tecnologia litio. Vuoi vederle in azione senza impegno? Contatta Eureka. Eurekamacchinepulizia.it.
15: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
16: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
15: Modulo Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
16: Modulor. Demoliamo.